baby, I knew about it. I just didn't get.

La musica grande. Night Shift.

0: musica grande. Radio Alta.
1: Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande.

musica grande. La musica grande. Radio Alta. Radio Alta. Sono le 5:59 minuti. Radio Alta. La musica grande.

0: Ninetta, una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo, Mille Bugie, anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
1: Fragili modi di stringerti a me come aria quando mi parli.

Akahan torna in radio con Orbiter, il nuovo brano tratto dalla versione deluxe di The Great Divide. Prodotto insieme a Daron Dessner, Orbiter fonde folk e introspezione in una riflessione sul cambiamento, sull'equilibrio e sui legami che ci tengono in orbita. Il singolo arriva mentre Noah Kahan registra Sold Out negli stadi del The Great Divide World Tour. Con 4 serate da record al Fenway Park e oltre 150.000 spettatori attesi. Per nuovi suoni su Radio Alta, Noah Kahan, Orbiter.

0: La musica grande degli anni 70.
1: È la musica ribelle.
0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: la musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Ti aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: Radio Alta, la musica grande.
3: Alta Play.
2: Gli AMH pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezegelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AMH, End of

0: La musica grande. La musica grande. Radio alta. Spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
4: Radio alta. La musica grande.
5: Radio alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Radio Alta, radio per Bergamo. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
0: La musica grande.
3: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
4: Will Brown torna in radio con Welcome to Brownsville, il singolo che dà il titolo al suo nuovo progetto. Il brano, realizzato con il produttore Ash House, già al lavoro con Ellie Goulding e James Arthur, guida un disco pop soul dal respiro internazionale, costruito sulla vulnerabilità e sull'onestà emotiva. Dopo il successo di Golden, Will Brown conferma la sua crescita come uno dei nuovi talenti della scena pop britannica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Will Brown, Welcome to Brownsville.

la musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Suono 70.
1: She's crazy like

0: Radio Alta. La musica grande. Radio
1: Alta. Spot, spot.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Valduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
0: Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Atteso ritorno dei Greta Van Fleet con Play Your Games, il primo inedito dopo 3 anni e singolo d'apertura del nuovo album in uscita nel 2026. Pubblicato per Republic Records, il brano è scritto dai fratelli Josh, Jake e Sam Kishka insieme al batterista Daniel Wagner. Un rock diretto, energico, che segna il loro ritorno creativo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Greta Van Fleet, Play Your Games.

0: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: La musica grande. La musica grande. Radio Alta, la musica grande.
3: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, gli anni Ottanta.
4: Alta Play

0: Spot.
1: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
0: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
1: Questo è Facchi Camini e Stufe.
0: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
1: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
0: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
2: Ti aspettano Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Radio Alta, la

Beyoncé celebra l'America con il nuovo singolo Morning Dew, Donk, scritto con Pharrell Williams, The Dream e Darius Dixon, e prodotto da Beyoncé e Pharrell. Il brano inaugura il countdown verso la 20ª edizione di B-Day, l'album iconico che nel 2006 debuttò al numero 1 della Billboard 200. L'uscita è accompagnata da un lyric video diretto da Cliff Watts, che recupera immagini d'archivio dell'artista. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beyoncé, Morning Dew, Donk.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today, la musica grande di Radio Alta.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Alta. Sono le 8 e 59 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Vigili del fuoco in azione insieme ai carabinieri di Clusone, ma anche a molti residenti sulla provinciale 48 a Parre, dove nel tardo pomeriggio si è abbattuto un forte temporale che ha provocato l'allagamento di via Libertà. Hanno causato queste forti piogge una frana, una colata di fango ha invaso la strada, costringendo, come dicevamo, i militari dell'arma a istituire il senso unico alternato. Sul posto i vigili del fuoco per il ripristino della circolazione, supportati anche da alcuni residenti.
2: La morsa della siccità e il caldo estivo mettono sotto pressione il sistema idrico della Bergamasca, costringendo Uniacque ad un drastico cambio di passo. Nel giro di pochi giorni il quadro della disponibilità idrica provinciale ha registrato un rapido e preoccupante peggioramento, spingendo la società che gestisce il servizio integrato ad ampliare il raggio d'azione delle misure d'emergenza. Saranno infatti una sessantina i comuni ai quali verrà chiesto di emanare un'ordinanza restrittiva per limitare l'uso dell'acqua potabile ai soli scopi alimentari e igienico-sanitari. Un numero raddoppiato rispetto alle stime dei giorni scorsi, sulla spinta dei dati emersi dalle ultime telemetrie e di previsioni meteorologiche che non prevedono piogge a breve termine. I confini dell'allarme si allargano geograficamente a tutta l'isola bergamasca, all'intera Valle Imagna e alla bassa Valle Brembana, estendendosi con raccomandazioni mirate anche ad alcune località del Sebino. La causa risiede nel calo drastico delle sorgenti, che in alcuni casi hanno perso fino al 40% della loro portata, a causa della totale assenza di precipitazioni, del picco dei consumi, della forte affluenza turistica di agosto. Con il passaggio da un semplice invito alla virtuosità ad un divieto formale, i sindaci coinvolti dovranno vietare l'irrigazione di prati, orti e giardini in qualsiasi fascia oraria, il riempimento di piscine o fontane e il lavaggio di auto, cortili e piazzali. Mentre l'Alta Valle Brembana e l'Alta Valle

0: batteriana tengono grazie a sporadici temporali e la falda della pianura resiste allo stress dei prelievi, la situazione resta in continua evoluzione. Uniacque continua il monitoraggio quotidiano delle cisterne per garantire il servizio essenziale, mantenendo pronte le contromisure estreme del piano di emergenza, come le riduzioni temporanee della pressione di rete o l'invio di autobotti nelle piazze, finora non ancora impiegate sul territorio provinciale.
1: In un altro fronte di rischio diventato effettivo è quello rappresentato dagli incendi. L'allarme nella zona del Canto Basso sopranese, dove nel primo pomeriggio hanno preso fuoco le sterpaglie e le fiamme si sono estese a una zona più vasta. L'allarme è scattato attorno alle 14, il fumo era ben visibile anche a distanza. L'area interessata è di 3 ettari di bosco. Sul posto sono arrivati i volontari dell'antincendio boschivo della Valle Seriana e del Parco dei Colli, supportati da 2 elicotteri che si sono riforniti d'acqua dalle vasche antincendio della Maresana Ponteranica. Il forte vento ha favorito il propagarsi delle fiamme. I danni sono stati limitati dalla presenza dei volontari che hanno operato sino alle 16:30. Per la cronaca, i carabinieri di Casazza e Lovere hanno messo a segno 2 operazioni contro lo spaccio. Nella prima è finito nei guai un giovane trovato con l'attrezzatura appunto per l'attività di spaccio. Il giovane, un 19enne di Casazza, è stato fermato dopo la segnalazione di diversi residenti della zona lungo la pista ciclabile. Nel secondo caso, i militari, dopo aver individuato un cliente, hanno effettuato una vasta operazione durata 2 ore nei boschi dell'Alto Sebino tra Rogno e Ranzanico, individuando 2 spacciatori che si erano rifugiati nella vegetazione.
2: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
3: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
4: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
3: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
5: Pasticceria Roncalli. Dal 1999, laboratorio di pasticceria e forno per il pane, con prodotti naturali, di alta qualità, per sfornare pasticcini, torte, pane, pizze calde e molto appetitose.
6: Moderna ed elegante caffetteria per gustare tutti i prodotti appena sfornati, di giorno e di notte.
5: Pasticceria Roncalli, a Ponte San Pietro, nella zona industriale, nel complesso Marconi, sopra le poste centrali.
6: A Mapello, in via Bravi 6.
5: www.pasticceriaroncalli.it.
2: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
2: Alta Play Yesterday, gli anni 90.

Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta.
1: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Paul McCartney ci invita a entrare nel cuore del suo nuovo album, The Boys of Dungeon Lane, con Come Inside. È un brano che profuma di Liverpool, dove i ricordi dell'infanzia incontrano la maturità di oggi. McCartney racconta la forza dei legami che restano anche quando tutto cambia. Un invito gentile, umano, profondamente suo. Per nuovi suoni su Radio Alta, Paul McCartney, Come Inside.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Spot, spot.
1: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
2: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
3: In una intervista alla CNN, il presidente ucraino Zelensky torna a chiedere agli Stati Uniti a gran voce i Patriot per affrontare i raid russi con missili balistici. Il 5% delle scorte americane di Patriot sarebbe sufficiente a superare l'inverno. Fa capire intanto l'intelligence di Kiev conferma che la Russia sta formando battaglioni militari utilizzando anche prigionieri di guerra ucraini. Non c'è pace duratura senza giustizia, ma non c'è vera giustizia se l'altro non viene riconosciuto come persona. Lo ha detto il cardinal Zuppi, presidente della CEI, da Montesole, presidendo la preghiera per la Terra Santa. Dio ispiri il dialogo dei potenti, ha detto ancora Zuppi. L'Iran sta combattendo contro una fuoriuscita di petrolio a largo dell'isola di Qasem, un'area di riproduzione per le tartarughe marine embricate in via di estinzione. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha sostenuto che le parti che traggono beneficio dal traffico commerciale attraverso Hormuz hanno l'obbligo legale e morale di contribuire al risanamento dei danni ambientali. La cronaca, un ragazzo di 18 anni originario di Andria è morto dopo essere stato accoltellato la scorsa notte a Trani nel corso di una rissa tra gruppi di giovani. La vittima sarebbe deceduta a causa delle ferite riportate alla schiena. Sara da leggenda agli europei di nuoto di Parigi, la 19enne piemontese nella semifinale dei 50 d'orzo ha demolito il vecchio primato del mondo migliorando di oltre 2 decimi il record. Oggi ci sarà la finale. Ieri, dopo questo exploit, ha vinto anche l'argento con le altre ragazze della 4% stile libero in un pomeriggio indimenticabile per il nuoto italiano, con altre medaglie: il bronzo di Thomas Ceccon nei 200 dorso e quello di Benedetta Pilato nei 100 rana. È tutto.
4: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
0: Radio Alta, la musica grande. Radio
5: Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: la musica grande. Spot, spot. Nuova vita al tuo bagno, con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Da Aurobica Pesca sbarcano le offerte. Ogni giorno il pescato migliore e tanti prodotti di gastronomia, salumi, carne e latticini per la pausa pranzo o la cena in famiglia e con gli amici. Qualità garantita da Aurobica Pesca al miglior prezzo. Vieni a trovarci a Bergamo in via Bianzana e via 4 Novembre, a Treviglio in via Terni, a Clusone in via Gusmini, a Capriate in via Giovanni XXIII, a Stezzano in via Santuario. Aurobica Pesca, fresco e gastronomia d'eccellenza dal 1965.
0: Radio Alfa.

News si ripropongono con Night Shift Superstar, il nuovo singolo che anticipa l'album The Wow Signal. La band britannica firma un brano che mescola rock, disco e sonorità elettroniche con la produzione di Dan Lancaster e Matthew Bellamy, tra groove pulsanti e atmosfere cinematografiche. Un'inedita evoluzione del loro sound, potente e coinvolgente. Per nuovi suoni su Radio Alta, Muse, Night Shift

0: Radio Alta. Sono le 9:58 minuti. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Vigili del fuoco in azione insieme ai carabinieri di Clusone, ma anche a molti residenti sulla provinciale 48 a Parre, dove nel tardo pomeriggio si è abbattuto un forte temporale che ha provocato l'allagamento di via Libertà. Hanno causato queste forti piogge una frana, una colata di fango ha invaso la strada, costringendo, come dicevamo, i militari dell'arma a istituire il senso unico alternato. Sul posto i vigili del fuoco per il ripristino della circolazione, supportati anche da alcuni residenti.
2: La morsa della siccità e il caldo estivo mettono sotto pressione il sistema idrico della Bergamasca, costringendo Uniacque ad un drastico cambio di passo. Nel giro di pochi giorni il quadro della disponibilità idrica provinciale ha registrato un rapido e preoccupante peggioramento, spingendo la società che gestisce il servizio integrato ad ampliare il raggio d'azione delle misure d'emergenza. Saranno infatti una sessantina i comuni ai quali verrà chiesto di emanare un'ordinanza restrittiva per limitare l'uso dell'acqua potabile ai soli scopi alimentari e igienico-sanitari, un numero raddoppiato rispetto alle stime dei giorni scorsi sulla spinta dei dati emersi dalle ultime telemetrie e di previsioni meteorologiche che non prevedono piogge a breve termine. I confini dell'allarme si allargano geograficamente a tutta l'isola bergamasca, all'intera Valle Imagna e alla bassa Valle Brembana, estendendosi con raccomandazioni mirate anche ad alcune località del Sebino. La causa risiede nel calo drastico delle sorgenti, che in alcuni casi hanno perso fino al 40% della loro portata a causa della totale assenza di precipitazioni, del picco dei consumi e della forte affluenza turistica di agosto. Con il passaggio da un semplice invito alla virtuosità ad un divieto formale, i sindaci coinvolti dovranno vietare l'irrigazione di prati, orti e giardini in qualsiasi fascia oraria, il riempimento di piscine o fontane e il lavaggio di auto, cortili e piazzali. Mentre l'Alta Valle Brembana e l'Alta Valle Seriana tengono grazie a sporadici temporali e la falda della pianura resiste allo stress dei prelievi, la situazione resta in continua evoluzione. Uniacque continua il monitoraggio quotidiano delle cisterne per garantire il servizio essenziale, mantenendo pronte le contromisure estreme del piano di emergenza, come le riduzioni temporanee della pressione di rete o l'invio di autobotti nelle piazze, finora non ancora impiegate sul territorio provinciale.
1: Un altro fronte di rischio diventato effettivo è quello rappresentato dagli incendi. L'allarme nella zona del Canto Basso Sopranese, dove nel primo pomeriggio hanno preso fuoco le sterpaglie e le fiamme si sono estese a una zona più vasta. L'allarme è scattato attorno alle 14, il fumo era ben visibile anche a distanza. L'area interessata è di 3 ettari di bosco. Sul posto sono arrivati i volontari dell'antincendio boschivo della Valle Seriana e del Parco dei Colli, supportati da 2 elicotteri che si sono riforniti d'acqua dalle vasche antincendio della Maresana Ponteranica. Il forte

0: forte vento ha favorito il propagarsi delle fiamme. I danni sono stati limitati dalla presenza dei volontari che hanno operato sino alle 16:30.
1: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
4: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
5: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
4: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
1: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

0: era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento,
1: di Trento.

Gianna Nannini sorprende con America Inc. featuring Marracash, nuova versione del suo storico successo del 1979. Il brano, prodotto dalla stessa Gianna insieme ad Hardast, ricanta America a due voci e anticipa il progetto celebrativo Gianna Gold, dedicato ai 50 anni di carriera. La cover, completamente rivisitata, mostra la Statua della Libertà sciolta, simbolo del sogno americano che si squaglia. America Inc. è il primo capitolo del nuovo percorso discografico di Gianna. Per nuovi suoni su Radio Alta, Gianna Nannini, America Inc.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Proteggi famiglia, casa e lavoro con i sistemi di sicurezza FGS Impianti. Antifurto e allarmi, antincendio e videosorveglianza. Manutenzione sempre conveniente, comoda ed affidabile. FGSimpianti.it. Contatta il servizio clienti 035 53 441. Per la sicurezza, punta in alto.
2: Il nostro posto speciale, da Franco Seriate, il mio ristorante di famiglia dal 1979. Pesce e carne indimenticabili, funghi e pizza poi sono tra le loro specialità. Prenotate allo 035 29 81 48. Da Franco Seriate, in via Basse 1. Il gusto che ci unisce.
3: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
4: Radio Alta, il radiogiornale.
5: Sale il bilancio del terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia lunedì. I morti sono 265, 3.494 i feriti. Restano disperse almeno 500 persone. Incessante il lavoro accanto alle persone nelle zone più colpite da parte di Caritas. Il presidente colombiano ha annunciato la creazione del Fondo Milagro per affrontare la crisi. La vicinanza di Papa Leone, che ha inviato 100.000 euro per le prime emergenze. L'Iran smentisce Trump e annuncia: lo stretto di Hormuz lo controlliamo noi e resta chiuso. Teheran è tornato anche a chiedere agli Stati Uniti il risarcimento dei danni di guerra e un contributo a quanti utilizzano lo stretto per far fronte all'emergenza ambientale che si è verificata con la fuoriuscita di greggio al largo dell'isola di Quesm. Le azioni di coloro che hanno colpito questo orribile atto di terrorismo volto a intimidire e molestare questa famiglia sono ripugnanti, lo scrive stamane su X l'ambasciatore statunitense in Israele, riferendosi ai coloni israeliani che da giorni assediano l'abitazione di due famiglie palestinesi in Cisgiordania. Tra le abitazioni nel mirino dei coloni c'è anche una di proprietà di un cittadino statunitense. L'emergenza Etna, arrivi e partenze sospesi fino alle 2 di domani all'aeroporto di Catania. Da 6 giorni il vulcano non dà tregua e l'ultimo bollettino conferma che l'attività effusiva dalle bocche eruttive è ancora ben alimentata. Una situazione dunque complessa che coinvolge decine di migliaia di passeggeri, oltre 700 i voli saltati in pochi giorni, stimati danni per almeno 24 milioni al sistema turismo. La cronaca con il ragazzo di 18 anni originario di Andria che è deceduto dopo essere stato accoltellato la scorsa notte a Trani al termine di una rissa tra gruvani. La vittima sarebbe deceduta a causa delle ferite riportate alla schiena. Sara Curtis da leggenda. Gli europei di nuoto di Parigi, la 19enne piemontese nella semifinale dei 50 d'orso demolisce il vecchio primato del mondo migliorandolo di oltre 2 decimi. Oggi la finale. Ieri dopo questo exploit ha vinto anche l'argento con le altre ragazze della 4% stile libero in un pomeriggio che ha visto anche il bronzo di Ceccon nei 200 d'orso e di Benedetta Pilato nei 100 rana. È tutto.
0: Spot, spot.
6: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
4: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta,
4: Alta Play Yesterday, gli anni 80.

figlio ha 5 anni e 5 convinzioni. Facendo bene i conti, ne ha 5 più di me. Se il nero fosse bianco, se il bianco fosse nero, sarei poco sicuro.

parla delle donne. Non lo capisco quando parla di Belzebù, nell'uomo più feroce, nel serpe più cattivo.

notte in casa mia non ha portato via un dubbio che c'è in me. Se non mi andava bene con le canzoni, forse ero dalla sua parte e c'era un ladro in più. Le strade sono giuste, tutte,

0: La musica grande. Spot, spot.
1: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da

0: solari, pile ricaricabili e sistemi cordless. Approfitta del montaggio gratuito. Scegli Saab Accumulatori. A Bergamo in via Grumello 49C e su saabaccumulatori.it. 035 25 24 73.
1: Radio Alfa.

Madonna torna a far ballare con Love Sensation, il nuovo singolo che anticipa il progetto Confessions 2, riportando in primo piano le atmosfere dance ed elettroniche che hanno segnato una delle fasi più amate della sua carriera. Il brano, prodotto con Stuart Price, unisce groove, sintetizzatori e un messaggio di libertà ed energia positiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Madonna, Love Sensation.

0: Radio Alta. Sono le 11 e un minuto. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Vigili del fuoco in azione insieme ai carabinieri di Clusone, ma anche a molti residenti sulla provinciale 48 a Parre, dove nel tardo pomeriggio si è abbattuto un forte temporale che ha provocato l'allagamento di via Libertà. Hanno causato queste forti piogge una frana, una colata di fango ha invaso la strada, costringendo, come dicevamo, i militari dell'arma a istituire il senso unico alternato. Sul posto i vigili del fuoco per il ripristino della circolazione, supportati anche da alcuni residenti.
2: La morsa della siccità e il caldo estivo mettono sotto pressione il sistema idrico della Bergamasca, costringendo Uniacque ad un drastico cambio di passo. Nel giro di pochi giorni il quadro della disponibilità idrica provinciale ha registrato un rapido e preoccupante peggioramento, spingendo la società che gestisce il servizio integrato ad ampliare il raggio d'azione delle misure d'emergenza. Saranno infatti una sessantina i comuni ai quali verrà chiesto di emanare un'ordinanza restrittiva per limitare l'uso dell'acqua potabile ai soli scopi alimentari e igienico-sanitari, un numero raddoppiato rispetto alle stime dei giorni scorsi sulla spinta dei dati emersi dalle ultime telemetrie e di previsioni meteorologiche che non prevedono piogge a breve termine. I confini

0: dell'allarme si allargano geograficamente a tutta l'isola bergamasca, all'intera Valle Imagna e alla bassa Valle Brembana, estendendosi con raccomandazioni mirate anche ad alcune località del Sebino. La causa risiede nel calo drastico delle sorgenti, che in alcuni casi hanno perso fino al 40% della loro portata a causa della totale assenza di precipitazioni, del picco dei consumi e della forte affluenza turistica di agosto. Con il passaggio da un semplice invito alla virtuosità ad un divieto formale, i sindaci coinvolti dovranno vietare l'irrigazione di prati, orti e giardini in qualsiasi fascia oraria, il riempimento di piscine o fontane e il lavaggio di auto, cortili e piazzali. Mentre l'Alta Valle Brembana e l'Alta Valle Seriana tengono grazie a sporadici temporali e la falda della pianura resiste allo stress dei prelievi, la situazione resta in continua evoluzione. Uniacque continua il monitoraggio quotidiano delle cisterne per garantire il servizio essenziale, mantenendo pronte le contromisure estreme del piano di emergenza, come le riduzioni temporanee della pressione di rete o l'invio di autobotti nelle piazze, finora non ancora impiegate sul territorio provinciale.
1: Per la cronaca, i carabinieri di Casazza e Lovere hanno messo a segno due operazioni contro lo spaccio. Nella prima è finito nei guai un giovane trovato con l'attrezzatura appunto per l'attività di spaccio. Il giovane, un 19enne di Casazza, è stato fermato dopo la segnalazione di diversi residenti della zona lungo la pista ciclabile. Nel secondo caso, i militari, dopo aver individuato un cliente, hanno effettuato una vasta operazione durata due ore nei boschi dell'Alto Sebino tra Rogno e Ranzanico, individuando due spacciatori che si erano rifugiati nella vegetazione.
2: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza!
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
6: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
2: Alta Play Yesterday, gli anni 90.
7: Se vuoi chiamiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso.
8: Alta Play Yesterday.

La superstar Teddy Swims, candidato ai Grammy e certificato diamante, pubblica il suo singolo più intimo, Break Up in Reverse, una ballad acustica che racconta il desiderio di rivivere una storia d'amore al contrario per ritrovarne il lieto fine. Il brano, prodotto insieme a Julian Bunetta, arriva nel pieno dei festival internazionali e anticipa il grande The Ugly Tour in partenza a settembre. Per nuovi suoni su Radio Alta, Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Grava il bilancio del terremoto che lunedì ha sconvolto la Colombia. Il sisma magnitudo 7.4 è costato la vita a 265 persone, 3.494 i feriti, migliaia le persone senza casa. La presidenza colombiana ha annunciato la creazione di un fondo per affrontare la crisi, incessante l'impegno di Caritas nelle zone più colpite. Il Papa ha pregato per il popolo colombiano e inviato un aiuto economico di 100.000 euro. Nuovi raid delle forze israeliane stamane in tre città e villaggi del governatorato di Nablus in Cisgiordania. Intanto Swix, l'ambasciatore statunitense in Israele, definisce atto terroristico ripugnante il blitz dei coloni israeliani che da giorni assediano l'abitazione di due famiglie palestinesi a Qusra in Cisgiordania. Tra le abitazioni nel mirino c'è anche una di proprietà di un cittadino statunitense. L'Iran sta combattendo contro una fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Quesm, un'area di riproduzione per le tartarughe marine e embriacate in via di estinzione. Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano ha sostenuto che le parti che traggono beneficio dal traffico commerciale attraverso Hormuz hanno un obbligo legale e morale di contribuire al risanamento dei danni ambientali. I vertici iraniani poi hanno smentito le parole di ieri di Trump affermando: Hormuz lo controlliamo noi. In una intervista alla CNN, il presidente ucraino Zelensky è tornato ieri a chiedere agli Stati Uniti a gran voce i Patriot per affrontare i raid russi sferrati con missili balistici. Mosca intanto nella notte ha colpito l'area circostante il porto ucraino di Izmail, il più grande sul Danubio. L'emergenza Etna, arrivi e partenze sospesi almeno fino alle 2 di notte di domani all'aeroporto di Catania. Da 6 giorni il vulcano non dà tregua e l'attività effusiva dalle bocche eruttive è ancora ben alimentata. Situazione complessa che coinvolge decine di migliaia di passeggeri, 700 i voli saltati in pochi giorni, stimati danni per almeno 24 milioni di euro al sistema turismo. Il 18enne originario di Andria accoltellato nella notte a Trani nel corso di una rissa. La vittima sarebbe deceduta a causa delle ferite riportate alla schiena. Indagini sono portate avanti in queste ore dai carabinieri. È tutto.
0: Spot, spot.
5: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
0: Radio Alta, la musica grande.
6: Radio Alta.
7: Alta Play Yesterday, gli anni 2000.
0: Alta Play Yesterday.
7: Generazione 2000.
0: Le hit che hanno dominato le classifiche.
2: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: come vorrei, come vorrei. Vedessi me.
1: Musica senza tempo.

quando corre nuvolari, quando passa nuvolari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati. Quando corre nuvolari, quando passa nuvolari,

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Amore, che ne dici di una ricetta buona e sfiziosa?
2: Dico Lorito Carni.
1: Buonissima idea! Ci sono un'infinità di piatti pronti, gustosi, stuzzicanti e appetitosi. Ed hanno i più ghiotti tagli di carne che io abbia mai assaggiato.
2: Buonissima idea! La carne al fuoco non è mai troppa. E con Lorito Carni andiamo sul sicuro. Faccio scorta nel reparto gastronomia, salumi e formaggi. Sarà una cenetta deliziosa.
1: Lorito Carni. Scegli il meglio della freschezza. A Bergamo, in via Brosetta 113. Digita www.loritocarni.it.
3: Non si può pensare bene, amare bene e dormire bene se non si è mangiato bene. E da Gennaro e Pia si mangia molto più che bene. Per la generosa cucina di pesce fresco, per le gustose pizze a pranzo e a cena, per il fresco locale climatizzato e il comodo parcheggio. Gennaro e Pia, a Bergamo, in via Borgo Palazzo 41. Prenota anche per asporto allo 035 24 25 13. Gennaro e Pia, molto più che bene.
4: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
0: Radio Alta.

Manolde vince la targa Tenco per miglior canzone singola con Quello che deve essere sarà, pubblicata da Carosello Records. Un brano lucido e potente, scritto ispirandosi a un'immagine di Chandra Lidia Candiani, dove la semplicità diventa forza e la voce della cantautrice attraversa i 20 anni con rara profondità. Il riconoscimento arriva nel pieno del tour estivo, che include anche la tappa internazionale allo Siget Festival e la data finale del 30 settembre alla Santeria Toscana di Milano. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Emma Nolde, Quello che deve

ambientali. Infortuni sul lavoro a Bergamo, 40 al giorno nel semestre 2026, dati INAIL evidenziano un'inversione di tendenza negativa in linea con il rialzo regionale. Calano invece gli incidenti mortali da 15 dei primi 6 mesi del 2025 a 9 di quest'anno.

carità all'indigenza. Estate in bicicletta, in sella, nelle valli, al lago e nei parchi, dalle ciclabili ai sentieri, dalle aree urbane fino ai colli, la mobilità dolce e la spinta degli bike conquistano residenti e turisti, percorsi adatti a tutti per una vacanza estemporanea.

0: ma la piccola delusione ha lasciato spazio alla festa e alla condivisione. Bergamo TG, buongiorno, ben trovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura la cronaca, scontro tra due biciclette sulla strada provinciale 25 a Olda di Taleggio. L'incidente ha visto coinvolti due ciclisti, un bambino di 9 anni e un 45enne, che si sono scontrati mentre percorrevano la curva. L'impatto proprio davanti alla chiesa della frazione del paese dove il bambino stava andando per servire la messa. Immediata l'allerta del 112, sul posto le forze dell'ordine, l'ambulanza da San Giovanni Bianco, l'elisoccorso da Bergamo che ha trasportato in codice giallo entrambi i feriti all'ospedale Papa Giovanni. Quel tratto di strada è piuttosto pericoloso ed è stato più volte teatro di gravi incidenti. A Grassobbio ieri sera un incendio ha coinvolto il deposito rifiuti di un'azienda, verifiche in corso anche da parte dell'ARPA.
1: Una colonna di fumo denso visibile dalla superstrada e un acuto odore di bruciato hanno diffuso l'allarme nella serata di ieri a Grassobbio. Intorno alle 21 un incendio si è sviluppato nello stabilimento della GECO, azienda specializzata nello smaltimento di rifiuti in via Boschetti, mobilitando un imponente dispiegamento di forze. Per domare le fiamme sono arrivati sul posto circa 30 vigili del fuoco intervenuti con 7 squadre dai comandi di Bergamo, Dalmine, Romano di Lombardia e Medolago. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, rese particolarmente faticose dalle alte temperature estive, si sono protratte per tutta la notte con un capillare lavoro di bonifica volto ad escludere la presenza di focolai residui. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo avrebbe preso origine in un deposito secondario, interessando materiale plastico e cartaceo stoccato in attesa di trattamento.

0: La presenza della carta ha favorito la rapida propagazione del fuoco. Al momento dell'innesco la struttura era chiusa e con gli impianti spenti. Non si registrano persone ferite o coinvolte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Seriate per i rilievi, i soccorritori della Croce Verde e i rappresentanti del comune che hanno allertato i tecnici dell'ARPA per i controlli ambientali. Le cause del rogo restano in fase di accertamento con le elevate temperature al vaglio tra i possibili fattori scatenanti. Una vera e propria odissea nell'aeroporto di Palermo per i passeggeri del volo Ryanair diretto a Orio, tra loro anche tanti bergamaschi rimasti bloccati nello scalo siciliano dopo che la partenza prevista alle 23.30 di ieri è stata rinviata ad oggi, senza però dare delle indicazioni. Parrebbe che in realtà l'aereo sia partito questa mattina, ma senza i passeggeri a bordo. Alcuni lettori dell'Eco di Bergamo fermi in aeroporto riferiscono di essere stati avvisati soltanto con un messaggio che parlava di generiche limitazioni, nel quale compariva anche un link che però non risultava accessibile. Un bergamasco racconta di una trentina di persone accampate nell'area in cui si trova il suo gruppo, tra cui famiglie con bambini. Altri passeggeri, secondo il giornale di Sicilia, parlano invece di circa 200 persone coinvolte complessivamente. In mattinata la tensione è salita e nello scalo sono intervenute anche le forze dell'ordine. Le cause del disservizio non sono ancora chiare. In Bergamasca infortuni in crescita quasi dell'8%, è l'ultima rilevazione dell'INAIL. I numeri dell'INAIL scattano la fotografia di un'emergenza quotidiana che non si arresta, disegnando per la provincia di Bergamo un bilancio di quasi 40 infortuni al giorno. Nei primi sei mesi del 2026 le denunce presentate all'istituto assicurativo nel territorio bergamasco hanno raggiunto quota 7.028, segnando un incremento del 7,8% rispetto alle 6.517 dello stesso periodo dell'anno precedente. Una ripresa della curva che segna un'inversione di rotta negativa rispetto al trend di calo registrato in tempi recenti. Il fenomeno orobico si inserisce in un quadro di generale rialzo su scala regionale. In tutta la Lombardia le denunce complessive hanno superato quota 60.000 nei primi sei mesi del 2026, per un aumento medio di quasi il 7%. La mappa dei territori mostra un'evoluzione a più velocità all'interno di una forbice provinciale che spazia dal rialzo più contenuto di Cremona, pari a circa il 3%, al picco di Pavia che supera il 12%. Oltre 5 infortuni su 6 avvengono in occasione di lavoro, ossia durante lo svolgimento delle mansioni operative, mentre circa un infortunio su 6 si verifica in itinere, lungo il tragitto tra l'abitazione e il luogo di impiego. A livello di settori il maggior numero di denunce si concentra nel terziario e nell'industria, con la logistica, il commercio, la sanità e le costruzioni in cima alle statistiche. Proprio il comparto dell'edilizia vive nei mesi estivi una fase di forte sollecitazione a causa del caldo estremo, un fattore di rischio gestito attraverso le ordinanze regionali di prevenzione per le coordinate operative nei cantieri. Unica nota di alleggerimento del report riguarda la contrazione dei casi con esito fatale. Tra gennaio e giugno 2026 i decessi denunciati in Bergamasca sono scesi a 9 rispetto ai 15 del primo semestre 2025. Un dato positivo che resta tuttavia parziale, poiché non include le tragedie avvenute oltre la scadenza semestrale della rilevazione e si inserisce in una tendenza lombarda che vede le vittime scendere soltanto lievemente da quasi 80 a circa 75.
1: Dopo la rissa scoppiata martedì sera in strada a Verdellino tra un gruppo di pakistani e uno di indiani, che si è conclusa con il ferimento di 5 persone, le opposizioni chiedono maggiore controllo del territorio e un presidio costante. Per questo Umberto Valois, della lista Insieme per cambiare Verdellino a Zingogna, ha firmato una delle lettere inviate al prefetto e al sindaco. Dal canto suo il primo cittadino Silvano Zanoli rivela all'Eco di Bergamo di aver chiesto ai carabinieri maggiore presenza e supporto alla polizia locale, impegnandosi inoltre in maggiori controlli sulle residenze per verificare che non ci siano stati casi di ospitalità non dichiarati che abbiano portato nell'area figure problematiche. In sei mesi sono aumentati i poveri anche nella Bergamasca, oltre 3.300 le famiglie con l'assegno di inclusione.
0: Nel panorama lombardo delle misure di sostegno al reddito, Bergamo si distingue per un impatto numerico tra i più elevati della regione. Secondo i dati dell'INPS pubblicati a giugno 2026, nella provincia orobica si contano 6.289 persone coinvolte per un totale di 3.333 nuclei familiari beneficiari dell'assegno di inclusione. I poveri in Lombardia sono 42.000, 2.500 in più rispetto a sei mesi fa, circa 250 in più sul territorio orobico. Persone che in pochi mesi da una situazione di precarietà sono cadute nell'indigenza. L'importo medio mensile percepito dalle famiglie bergamasche è di 593 euro, restando al di sotto della soglia dei 600, così come avviene nelle confinanti Brescia e Lodi. Guardando gli over 67, a Bergamo le persone coinvolte sono 806, 683 nuclei, con un contributo medio di 411 euro al mese. La misura introdotta ad inizio 2024 per sostituire il reddito di cittadinanza si basa su requisiti economici ISEE e sulla presenza di minori, disabili, over 60 o persone prese in carico dai servizi sociosanitari, vincolando il contributo a percorsi di inserimento sociale e lavorativo. A livello regionale, i dati della Lombardia, 80.131 beneficiari totali e un importo medio di 599 euro, rimangono decisamente inferiori alla media nazionale di 672 euro, confermando il forte divario tra il nord e il mezzogiorno.
1: Parliamo delle vacanze, ma le vacanze in bicicletta, dalla città alle valli con itinerari adatti davvero a tutti.
0: L'estate bergamasca corre sempre più veloce su due ruote, spinta da un entusiasmo crescente che unisce residenti e turisti nella scoperta del territorio a ritmo lento. Dalle valli alpine fino alle arterie verdi del capoluogo, la bicicletta si è consolidata come la vera protagonista della bella stagione, trasformando l'itinerario outdoor in un'esperienza accessibile e diffusa. A fare da traino sono anzitutto le grandi ciclabili valligiane, con le aste della Val Brembana e della Val Seriana prese d'assalto nei fine settimana. Percorsi tracciati lungo gli antichi sedimi ferroviari che consentono di inoltrarsi nel cuore dei paesaggi orobici in totale sicurezza, costeggiando i fiumi, attraversando gallerie storiche e borghi caratteristici. Basta cercare bici Valli Bergamasche su YouTube per imbattersi in decine di video realizzati lungo i tanti percorsi accessibili, visitando in lungo e largo il territorio orobico. Ve ne mostriamo alcuni giusto per dare qualche spunto.

0: La passione per i pedali non si ferma tuttavia alle porte delle montagne, ma trova un naturale prolungamento anche dentro i confini cittadini. A Bergamo la rete di percorsi ciclopedonali ricopre un ruolo chiave nel collegare i vari quartieri con le principali oasi ecologiche del territorio. Moltissimi ciclisti e famiglie sfruttano i tracciati urbani per raggiungere comodamente le aree verdi del Parco dei Colli, spingendosi lungo la Greenway del Morla o imboccando i sentieri pianeggianti che conducono verso il Parco della Trucca e le zone agricole periurbane. Un fenomeno sostenuto anche dalla forte diffusione dell'e-bike, che abbattendo le pendenze più impegnative permettono anche ai meno allenati di godersi le salite panoramiche verso Città Alta o le prime propaggini collinari, confermando la provincia orobica come un modello integrato di mobilità dolce e turismo sostenibile. Ci colleghiamo con Claudia Aratti, presidente di Aribi. Benvenuta.
1: Grazie Paola, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Beh, qualche itinerario ne avrai fatti sicuramente, puoi consigliarlo a chi ci segue da casa, magari itinerari adatti insomma alla famiglia.
1: Allora, itinerari adatti alla famiglia, avete già mostrato le nostre valli che sono splendide, quindi la Valle Seriana, la Valle Brembana. Ricordo sempre piccolina la ciclabile del Chitò che raggiunge Capizzone, è breve, però bisogna alzarsi fino a Clanezzo per prenderla, però è poi facile. Ma mi viene in mente anche il Serio, l'asta del Serio, quindi partendo proprio dalla città, scendendo verso ad esempio Malpaga e quindi poter visitare i castelli, una gita in famiglia che può sfociare poi in una visita a un castello è qualcosa di meraviglioso e di affascinante anche per le giovani generazioni, se non si vuole troppo faticare, non si vogliono incontrare le pendenze che ovviamente cominciano a discriminare un pochino.
0: Cosa bisogna portarsi per insomma fare una gita sulle due ruote in sicurezza?
1: Allora, come primo consiglio è quello di portarsi sicuramente le camere d'aria di scorta, perché potrebbe capitare di forare e in quel caso rovinare la giornata è un vero peccato, quindi gli attrezzi, le verini per sistemare la foratura quando di foratura si dovesse trattare. L'acqua, perché se ci si avventura nelle valli la si trova, per esempio scendendo lungo il Serio è uno dei problemi il fatto che non si riesce a recuperare l'acqua, non ci sono le fontanelle a parte all'ingresso a Seriate, non se ne trovano, quindi portarsi delle scorte d'acqua e poi cercare di, ovviamente nel rispetto del codice della strada, godersi queste pedalate, perché secondo me abbiamo proprio bisogno di riacquistare quella libertà, la libertà proprio di lasciarsi andare, pedalare e godersi il bello. Noi abbiamo dei paesaggi che sono meravigliosi e se noi partiamo con la testa troppo fasciata, nel senso vero della parola, i timori, dobbiamo proprio anche noi un pochino lasciarci andare e cercare di goderceli al meglio, se no si passa davvero da una pedalata troppo impostata e diventa sfiancante, quando può diventare una simpatica avventura che ci regala questa voglia, questo desiderio di libertà. La bicicletta è quello, la prima cosa che rappresenta è la libertà.
0: Grazie a Claudia Aratti, naturalmente si possono fare percorsi anche uscendo dal territorio provinciale, nazionale, ma avremo modo magari di parlarne una volta, magari raccontando con una testimonianza, magari chissà, più avanti, come ci sono tante altre questioni che riguardano la bicicletta. Sappiamo bene che al centro dell'attenzione c'è anche le BRT, insomma tante cose che magari con l'inizio, diciamo con settembre, avremo modo di affrontare anche con Aribi, con Claudia Aratti. Grazie. Grazie Claudia.
1: Grazie Paola, grazie a tutti.
0: Buon Ferragosto a tutti i ciclisti. Lo spettacolo dell'eclissi di sole in Città Alta, l'incanto però purtroppo bagnato dall'arrivo della pioggia, ma la festa è stata condivisa.

0: Un velo di nuvole e una pioggia improvvisa hanno trasformato l'attesa dell'eclissi sopra Bergamo in un'apparizione fugace. Intorno alle 19.45 il sole e la luna si sono sovrapposti soltanto per pochi minuti sopra le mura di Città Alta, offrendo un breve assaggio di geometria celeste prima che il maltempo inghiottisse definitivamente lo spettacolo.
1: Il sole c'è sempre, quindi non sappiamo se vedremo l'eclissi questa sera, però è un'occasione per venire in Città Alta, siamo contenti comunque di essere qua e basta, questo è l'importante.
2: Il cartone è un vetro per saldare.
3: Si vede meglio.
2: Un vetro per saldare.
0: Già molto prima dell'evento, lo spalto della Meridiana e i bastioni si erano riempiti di centinaia di persone, pronte a godersi la scena con coperte, snack, visori artigianali e gli introvabili occhialini di protezione. Il ricordo del buio totale che avvolse la città nel 1999 ha lasciato spazio al disincanto per le nubi minacciose, ma il meteo avverso non ha rovinato del tutto l'atmosfera. Tra famiglie, turisti e gruppi di giovani stretti sotto gli ombrelli, l'appuntamento astronomico si è trasformato in un'occasione di festa e condivisione collettiva, vissuta per lo più lontano dagli schermi dei telefoni. Con il vento a spazzare le mura e un improvviso calo delle temperature, la canicola estiva ha ceduto il passo ad un'area quasi autunnale, illuminata da una suggestiva luce giallastra, mentre la città si preparava per la sera.

0: La stagione dell'Atalanta alle porte, venerdì 14 agosto il trofeo Bortolotti allo stadio di Bergamo contro l'Atletic Club, giovedì 20 l'esordio invece ufficiale in casa per i playoff di Conference League, e si aggiunge un nuovo appuntamento lunedì 17 al centro sportivo di Zingonia, un allenamento a porte aperte, l'occasione per un ultimo abbraccio tra tifosi e squadra prima dell'inizio della stagione. L'accesso al pubblico sarà consentito a partire dalle 18 fino al raggiungimento della capienza massima consentita. Sul fronte mercato è ufficiale l'arrivo in casa nero-azzurro del difensore danese Christensen. Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
1: Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì soleggiata in Lombardia con solo qualche isolato fenomeno sulle Alpi tra pomeriggio e sera. Diamo subito uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sulla provincia di Bergamo. Il sole splenderà ovunque con solo qualche nube innocua di passaggio e ancora clima caldo con punte di 34-35 gradi. Per quanto riguarda la giornata di sabato, il contesto resterà invariato eccetto un po' di instabilità non esclusa sui settori più settentrionali. Infine, per quanto riguarda la tendenza prevista per le prossime giornate, potremo avere qualche fenomeno tra domenica e l'avvio della nuova settimana, con temperature massime che tenderanno progressivamente a diminuire. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
0: Gli eventi in programma in questi giorni sul nostro territorio.
2: Non sai cosa fare questa settimana? Eppen ti consiglia i migliori appuntamenti da non perdere a Bergamo e provincia.
3: Giovedì 13 agosto dalle 19, Piazza del Sagittario Chorus Life accoglie Bergamo Latin Festival, la manifestazione dedicata alla musica e ai sapori dell'America Latina. Venerdì 14 agosto alle 19, presso la parrocchia di San Nicola a Riva di Solto, prende il via la tradizionale Sagra di San Rocco, che fino al 17 agosto propone un ricco programma di appuntamenti. Alle 20.45 nella Basilica di Santa Maria Assunta a Clusone è in programma il primo concerto della nuova edizione di Musica Mirabilis, la rassegna dedicata al compositore Giovanni Legrenzi. Sabato 15 agosto alle 14.30 torna l'appuntamento con l'apertura alla suggestiva Fontana dell'Antro in Città Alta e una visita guidata tenuta dal gruppo speleologico bergamasco Le Nottole. Alle 15.30 a Clusone va in scena i grandi classici, un viaggio tra arte, storia e ingegno, alla scoperta dell'orologio astronomico Fanzago e dell'affresco della danza macabra. Domenica 16 agosto dalle 9 il centro storico di Treviglio accoglie Antico in Via, tra i più grandi mercatini dell'antiquariato della provincia con oltre 150 espositori. Alle 11 torna a Valbondione l'apertura delle suggestive cascate del Serio, con il loro salto d'acqua, lungo 315 metri, visibile dall'osservatorio Maslana.
0: Andiamo a Fornovo, incontriamo il sindaco Fabio Carminati. Buongiorno, benvenuto.
4: Buongiorno Paolo, buongiorno a tutti i telespettatori.
0: Allora partiamo subito con le opere pubbliche, con gli interventi in cantiere.
4: Assolutamente, siamo davanti a quello che considero il progetto più importante della storia di Fornovo, e lascio la modestia onestamente a parte, che è il nuovo polo scolastico 0-14 anni. Sta prendendo forma, parliamo di un investimento di 15 milioni per un comune che vanta 3.500 anime, quindi siamo piccolino. È un tassello di un domino che onestamente ha rivisto un po' tutta la riqualificazione del centro storico e che vedrà successivamente lo spostamento del comune nelle attuali scuole, della biblioteca nelle attuali scuole, quindi c'è in corso una vera e propria rivoluzione qui a Fornovo. La prima grande scadenza è quella del 1° settembre, dove daremo a disposizione del nuovo consorzio Educare Comunità l'asilo nido e la scuola materna, e è un qualcosa che davvero è epico per noi, nel senso che daremo degli spazi totalmente rivoluzionati e idonei per il servizio di asilo nido e scuola materna. Io, ecco, mi permetto di ringraziare naturalmente tutta la Fondazione di Etica e la Fondazione che ha gestito fino adesso il servizio per 120 anni, l'asilo qui a Fornovo San Giovanni, e che davvero, grazie a uno sforzo di volontari, di professionisti, di tutto il CDA, ha portato avanti per generazioni questo servizio sul territorio. Ma ora è il momento di andare oltre coi tempi, e questo è il primo tassello. Successivamente, come vedete dalle immagini, ci sono le nuove scuole elementari e medie, mi piace chiamarle ancora così. Questo è un investimento da 10.780.000 euro Il primo cronoprogramma prevedeva l'insediamento delle scuole intorno al dicembre del 2026. I lavori si stanno prolungando un pochino, con l'impresa abbiamo concordato che la fine lavori sarà intorno al marzo 2027, quindi sicuramente con i prossimi ragazzi che frequenteranno elementari e medie riusciremo a fare una gita nel cantiere tra maggio e giugno, ma il servizio verrà spostato presumibilmente a settembre 27 nei nuovi stabili. È importante sottolineare quindi che non stiamo investendo soltanto su strutture, ma proprio su servizi, sulle generazioni future, e per noi è qualcosa di eccezionale questo tassello che stiamo completando in questo mandato.
0: Ci ha inviato anche delle immagini di una rotatoria, di cosa si tratta?
4: Le urbanizzazioni, fondamentalmente all'interno del nuovo campus scolastico c'è tutta l'urbanizzazione fronte scuola che è stata rivoluzionata, quindi una rotatoria, il parcheggio fronte campus e tutta la viabilità dolce che viene gestita, ma è un processo che abbiamo portato avanti negli ultimi 4 anni, perché anche il centro del paese ha avuto la netta separazione tra ciò che è carrabile a ciò che sono le isole pedonali, e la nostra piazza San Giovanni, come ci eravamo detti in passato, che è tornata ad essere totalmente pedonale.
0: L'estate a Fornovo.
4: Come sapete, Fornovo è un paese di festa. Non è mancato nulla, nel senso che siamo partiti dal mese di maggio con feste importanti come il Four Wine, la fiera del vino qua nella nostra nuova piazza, il 2 giugno con la festa delle associazioni, la festa della musica in oratorio, la festa della birra, la notte bianca dei nostri commercianti, e adesso arriva il clou per Fornovo, che è la sagra. Proprio stasera, e casca a pennello infatti l'invito che mi avete mandato, inizia la sagra di San Rocco, 5 giorni, la serata clou sarà il 16 naturalmente di agosto, San Rocco, con il solito spettacolo pirotecnico verso le 22:45. Successivamente alla sagra ci sarà la festa dell'oratorio, e colgo l'occasione perché ci sarà l'inaugurazione del nuovo saloncino dell'oratorio il 27 di agosto, che è un giovedì sera, e quindi questo è un pochino quello che ci prospetta il futuro degli eventi qui a Fornovo.
0: Siamo arrivati quasi all'ultimo anno di mandato, anzi è partito l'ultimo anno di mandato.
4: Come comune siamo all'ultimo mandato, come amministrazione siamo all'ultimo anno di mandato, e naturalmente di solito è l'anno dei bilanci. Non per noi, nel senso che sicuramente sarà un anno di lavoro intenso, perché abbiamo concluso tutto ciò che era il nostro programma elettorale, anzi abbiamo fatto oltre. Investimenti, giusto per darvi dei numeri, in 5 anni che vanno oltre i 20 milioni di euro, e ribadisco, 3.500 anime, un comune che investe 20 milioni è un numero davvero straordinario. Non soltanto, stiamo portando avanti già dei nuovi progetti che eventualmente verranno portati avanti dalle nuove amministrazioni. Quello più importante, perché noi ci siamo visti in questi anni completare il nuovo centro, la nuova piazza, nuovo asilo, nuove scuole elementari e medie. Abbiamo riqualificato la palestra, stiamo portando avanti il cantiere per quanto inizierà il 1° di ottobre, il campo sportivo, al campo sportivo, un nuovo campo in sintetico a 11. Il tassello bello sarebbe completare tutto con un centro diurno. Abbiamo già identificato l'immobile, che è l'ex asilo Bietti, e quindi diciamo che Perfetto. Il nice to have sarebbe imbastire tutto per il prossimo mandato. Vedremo chi lo porterà avanti.
0: Grazie a Fabio Carminati, sindaco di Fornovo, per essere stato con noi. Un saluto a lei, naturalmente, anche ai suoi cittadini.
4: Grazie mille a tutti voi.
0: E noi siamo in chiusura di questa edizione del telegiornale. Grazie a tutti voi di averci seguito. Bergamo TG torna in diretta questa sera alle 19:30 in studio con Max Pavan. Buon proseguimento di giornata e arrivederci.
5: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
6: Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
7: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
8: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Radio Alta. Bergamo è in onda. Spot.
9: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equip S6GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
10: Le italiane sono belle. I motivi per amarle. Radio Alta. Musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
2: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
3: Indiani d'America, Maya, Scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
2: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
0: Radio Alta.

Keilani, una delle voci più autentiche dell'R&B contemporaneo, capaci di unire soul, pop alternativo e una scrittura profondamente personale. Il nuovo singolo Folded, pubblicato nel 2026, è una ballad intima e sospesa, costruita su beat morbidi e sintetei, con la voce di Keilani in primo piano. Il brano racconta la resa emotiva, la delusione e la necessità di lasciare andare ciò che non regge più, con una produzione essenziale che mette al centro vulnerabilità e verità. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Keilani, Folded.

0: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi, anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura la cronaca, scontro tra due biciclette sulla strada provinciale 25 a Olda di Taleggio. L'incidente ha visto coinvolti due ciclisti, un bambino di 9 anni e un 45enne, che si sono scontrati mentre percorrevano la curva. L'impatto proprio davanti alla chiesa della frazione del paese dove il bambino stava andando per servire la messa. Immediata l'allerta del 112, sul posto le forze dell'ordine, l'ambulanza da San Giovanni Bianco, l'elisoccorso da Bergamo che ha trasportato in codice giallo entrambi i feriti all'ospedale Papa Giovanni. Quel tratto di strada è piuttosto pericoloso ed è stato più volte teatro di gravi incidenti. A Grassobbio ieri sera un incendio ha coinvolto il deposito rifiuti di un'azienda, verifiche in corso anche da parte dell'ARPA.
1: Una colonna di fumo denso visibile dalla superstrada e un acuto odore di bruciato hanno diffuso l'allarme nella serata di ieri a Grassobbio. Intorno alle 21 un incendio si è sviluppato nello stabilimento della GECO, azienda specializzata nello smaltimento di rifiuti in via Boschetti, mobilitando un imponente dispiegamento di forze. Per domare le fiamme sono arrivati sul posto circa 30 vigili del fuoco intervenuti con 7 squadre dai comandi di Bergamo, Dalmine, Romano di Lombardia e Medolago. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, rese particolarmente faticose dalle alte temperature estive, si sono protratte per tutta la notte con un capillare lavoro di bonifica volto ad escludere la presenza di focolai residui. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo avrebbe preso origine in un deposito secondario, interessando materiale plastico e cartaceo stoccato in attesa di trattamento. La presenza della carta ha favorito la rapida propagazione del fuoco. Al momento dell'innesco la struttura era chiusa e con gli impianti spenti. Non si registrano persone ferite o coinvolte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Seriate per i rilievi, i soccorritori della Croce Verde e i rappresentanti del comune che hanno allertato i tecnici dell'ARPA per i controlli ambientali. Le cause del rogo restano in fase di accertamento con le elevate temperature al vaglio tra i possibili fattori scatenanti.
0: Una vera e propria odissea nell'aeroporto di Palermo per i passeggeri del volo Ryanair diretto a Orio, tra loro anche tanti bergamaschi rimasti bloccati nello scalo siciliano dopo che la partenza prevista alle 23:30 di ieri è stata rinviata ad oggi, senza però dare delle indicazioni. Parrebbe che in realtà l'aereo sia partito questa mattina, ma senza i passeggeri a bordo. Alcuni lettori dell'Eco di Bergamo, fermi in aeroporto, riferiscono di essere stati avvisati soltanto con un messaggio che parlava di generiche limitazioni, nel quale compariva anche un link che però non risultava accessibile. Un bergamasco racconta di una trentina di persone accampate nell'area in cui si trova il suo gruppo, tra cui famiglie con bambini. Altri passeggeri, secondo il giornale di Sicilia, parlano invece di circa 200 persone coinvolte complessivamente. In mattinata la tensione è salita e nello scalo sono intervenute anche le forze dell'ordine. Le cause del disservizio non sono ancora chiare. In Bergamasca infortuni in crescita quasi dell'8%, è l'ultima rilevazione

0: l'INAIL. I numeri dell'INAIL scattano la fotografia di un'emergenza quotidiana che non si arresta, disegnando per la provincia di Bergamo un bilancio di quasi 40 infortuni al giorno. Nei primi sei mesi del 2026 le denunce presentate all'istituto assicurativo nel territorio bergamasco hanno raggiunto quota 7.028, segnando un incremento del 7,8% rispetto alle 6.517 dello stesso periodo dell'anno precedente. Una ripresa della curva che segna un'inversione di rotta negativa rispetto al trend di calo registrato in tempi recenti. Il fenomeno robico si inserisce in un quadro di generale rialzo su scala regionale. In tutta la Lombardia le denunce complessive hanno superato quota 60.000 nei primi sei mesi del 2026, per un aumento medio di quasi 7%. La mappa dei territori mostra un'evoluzione a più velocità all'interno di una forbice provinciale che spazia dal rialzo più contenuto di Cremona, pari a circa il 3%, al picco di Pavia che supera il 12%. Oltre 5 infortuni su 6 avvengono in occasione di lavoro, ossia durante lo svolgimento delle mansioni operative, mentre circa un infortunio su 6 si verifica in itinere, lungo il tragitto tra l'abitazione e il luogo di impiego. A livello di settori, il maggior numero di denunce si concentra nel terziario e nell'industria, con la logistica, il commercio, la sanità e le costruzioni in cima alle statistiche. Proprio il comparto dell'edilizia vive nei mesi estivi una fase di forte sollecitazione a causa del caldo estremo, un fattore di rischio gestito attraverso le ordinanze regionali di prevenzione per le coordinate operative nei cantieri. Unica nota di alleggerimento del report riguarda la contrazione dei casi con esito fatale. Tra gennaio e giugno 2026 i decessi denunciati in Bergamasca sono scesi a 9 rispetto ai 15 del primo semestre 2025. Un dato positivo che resta tuttavia parziale, poiché non include le tragedie avvenute oltre la scadenza semestrale della rilevazione, e si inserisce in una tendenza lombarda che vede le vittime scendere soltanto lievemente, da quasi 80 a circa 70. Dopo la rissa scoppiata martedì sera in strada a Verdellino tra un gruppo di pakistani e uno di indiani, che si è conclusa con il ferimento di 5 persone, le opposizioni chiedono maggiore controllo del territorio e un presidio costante. Per questo Umberto Valois, della lista Insieme per Cambiare Verdellino a Zingogna, ha firmato una delle lettere inviate al prefetto e al sindaco. Dal canto suo il primo cittadino Silvano Zanoli rivela all'Eco di Bergamo di aver chiesto ai carabinieri maggiore presenza e supporto alla polizia locale, impegnandosi inoltre in maggiori controlli sulle residenze per verificare che non ci siano stati casi di ospitalità non dichiarati che abbiano portato nell'area figure problematiche. In sei mesi sono aumentati i poveri anche nella Bergamasca, oltre 3.300 le famiglie con l'assegno di inclusione. Nel panorama lombardo delle misure di sostegno al reddito, Bergamo si distingue per un impatto numerico tra i più elevati della regione. Secondo i dati dell'INPS pubblicati a giugno 2026, nella provincia orobica si contano 6.289 persone coinvolte per un totale di 3.333 nuclei familiari beneficiari dell'assegno di inclusione. I poveri in Lombardia sono 42.000, 2.500 in più rispetto a sei mesi fa, circa 250 in più sul territorio orobico. Persone che in pochi mesi da una situazione di precarietà sono cadute nell'indigenza. L'importo medio mensile percepito dalle famiglie bergamasche è di 593 euro, restando al di sotto della soglia dei 600, così come avviene nelle confinanti Brescia e Lodi. Guardando agli over 67, a Bergamo le persone coinvolte sono 806, 683 nuclei, con un contributo medio di 411 euro al mese. La misura introdotta ad inizio 2024 per sostituire il reddito di cittadinanza si basa su requisiti economici ISEE e sulla presenza di minori, disabili, over 60 o persone prese in carico dai servizi sociosanitari, vincolando il contributo a percorsi di inserimento sociale e lavorativo. A livello regionale, i dati della Lombardia, 80.131 beneficiari totali e un importo medio di 599 euro, rimangono decisamente inferiori alla media nazionale di 672 euro, confermando il forte divario tra il nord e il mezzogiorno. Parliamo delle vacanze, ma le vacanze in bicicletta, dalla città alle valli con itinerari adatti davvero a tutti. L'estate bergamasca corre sempre più veloce su due ruote, spinta da un entusiasmo crescente che unisce residenti e turisti nella scoperta del territorio a ritmo lento. Dalle valli alpine fino alle arterie verdi del capoluogo, la bicicletta si è consolidata come la vera protagonista della bella stagione, trasformando l'itinerario outdoor in un'esperienza accessibile e diffusa. A fare da traino sono anzitutto le grandi ciclabili valligiane, con le aste della Val Brembana e della Val Seriana prese d'assalto nei fine settimana. Percorsi tracciati lungo gli antichi sedimi ferroviari che consentono di inoltrarsi nel cuore dei paesaggi orobici in totale sicurezza, costeggiando i fiumi, attraversando gallerie storiche e borghi caratteristici. Basta cercare Bici Valli Bergamasche su YouTube per imbattersi in decine di video realizzati lungo i tanti percorsi accessibili, visitando in lungo e largo il territorio orobico. A Bergamo la rete di percorsi ciclopedonari ricopre un ruolo chiave nel collegare i vari quartieri con le principali oasi ecologiche del territorio. Moltissimi ciclisti e famiglie sfruttano i tracciati urbani per raggiungere comodamente le aree verdi del Parco dei Colli, spingendosi lungo la Greenway del Morla o imboccando i sentieri pianeggianti che conducono verso il Parco della Trucca e le zone agricole periurbane. Un fenomeno sostenuto anche dalla forte diffusione dell'e-bike, che abbattendo le pendenze più impegnative permettono anche ai meno allenati di godersi le salite panoramiche verso Città Alta o le prime propaggini collinari, confermando la provincia orobica come un modello integrato di mobilità dolce e turismo sostenibile.
1: La stagione dell'Atalanta alle porte, venerdì 14 agosto il trofeo Bortolotti allo stadio di Bergamo contro l'Atletic Club, giovedì 20 l'esordio invece ufficiale in casa per i playoff di Conference League e si aggiunge un nuovo appuntamento lunedì 17 al centro sportivo di Zingogna, un allenamento a porte aperte, l'occasione per un ultimo abbraccio tra tifosi e squadra prima dell'inizio della stagione. L'accesso al pubblico sarà consentito a partire dalle 18 fino al raggiungimento della capienza massima consentita. Sul fronte mercato è ufficiale l'arrivo in casa nerazzurro del difensore danese Christensen. Ed ora le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
2: Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì soleggiata in Lombardia con solo qualche isolato fenomeno sulle Alpi tra pomeriggio e sera. Diamo subito uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sulla provincia di Bergamo. Il sole splenderà ovunque con solo qualche nube innocua di passaggio e ancora clima caldo con punte di 34-35 gradi. Per quanto riguarda la giornata di sabato, il contesto resterà invariato eccetto un po' di instabilità non esclusa sui settori più settentrionali. Infine, per quanto riguarda la tendenza prevista per le prossime giornate, potremo avere qualche fenomeno tra domenica e l'avvio della nuova settimana, con temperature massime che tenderanno progressivamente a diminuire. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
3: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
4: Radio Alta, tutta per Bergamo.
3: Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo a cura di Fabrizio Pirola.
5: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Come sempre un saluto a coloro che ci seguono intorno alle 13.15, 18.30 dalle frequenze di Radio Alta. Andremo in Ungheria, ne parliamo con il nostro ospite quotidiano per il debutto in Conference League, visto che la Poel Tel Aviv è stato sconfitto 2-1 in Polonia dal Katowice, ma avendo vinto 2-0 all'andata non giocheremo a Tel Aviv ma giocheremo in Polonia, ma poi vi daremo anche delle indicazioni autostradali. Diamo il benvenuto a Diego Zanchi. Good morning, buongiorno Diego, come stai? Ti vedo sempre sportivo, in splendida forma, chapeau, ciao.
6: Buongiorno a tutti. Sì, nonostante diciamo le temperature che non fanno fatica a scendere, siamo carichi sempre. Poi adesso l'entusiasmo cresce perché la nostra Atalanta ovviamente sta iniziando a carburare, per cui ci sono dei segnali positivi e fanno ben sperare a un buon campionato.
5: Ecco, questi segnali positivi, giustamente la regia, Maurizio Corriga e Renato Pedretti stanno proponendo alcune immagini della partita vinta per 3-0, però nel tuo locale, nel tuo ristorante arrivano tanti tifosi e non solo. Non lo dovrei dire, però tu hai sempre il cuore aperto, hai un rapporto privilegiato, se vogliamo, con calciatori e dirigenti della nostra squadra. Quali sensazioni ci puoi dare? Cioè, tu vedi, senti, poi sei una persona particolarmente discreta, per cui stai al tuo posto, come si dice, però qualcosa ci devi raccontare, Diego.
6: Allora, devo dirti che quando, diciamo, si è un po' sotto partite o comunque quando il clima inizia a essere abbastanza caldo, c'è molta concentrazione, a diversità di anni fa, dove comunque le cose venivano vissute, ma capisco che da ormai diversi anni c'è molta più concentrazione. Anche il calciatore stesso sa di essere un atleta 24 ore su 24, per cui oltre che a mantenere un rigore sotto a tavola, lo fa proprio anche nella vita privata. Quando, diciamo, ci sono gli incontri importanti e non, i ragazzi non escono, per cui vedo che c'è una concentrazione molto più alta. Ovviamente adesso siamo all'inizio di questa conference, poi ci sarà il campionato, per cui ripeto, questo atteggiamento, questo approccio da atleta 24 ore di 24 è bello, molto
5: è fondamentale, soprattutto se vuoi disputare delle stagioni importanti. Tra l'altro la regia ha selezionato due calciatori non a caso, perché CDK, se non sbaglio, ha fatto un compleanno lì da te, se ho buona memoria, e poi Marco Carlesecchi, che è un ragazzo semplicemente meraviglioso, e questo credo che sia una caratteristica fondamentale. Gym City l'abbiamo più volte salutato e ringraziato per quello che ci ha dato, però io ricordo di aver incontrato il Papu Zappatone, che tuttora ti frequenta, per cui io credo che alla base delle scelte della nostra società ci siano anche queste fondamentali caratteristiche umane che al giorno d'oggi credo, Diego, siano molto molto importanti.
6: È vero, e anche perché quelli che poi i ragazzi che vedi che funzionano meglio sono quelli che hanno una stabilità anche fuori dal campo, per cui anche la parte, diciamo, sentimentale io non li conosco così bene da potermi allargare in altre considerazioni, però vedo che solitamente quando ci sono un contesto familiare che li aiuta a star concentrati, sicuramente anche sul campo rendono molto di più.
5: Ecco, da un punto di vista tecnico, quest'oggi c'è Paolo Bovassoli che parla con un articolo molto interessante a pagina 40, che scrive soprattutto: Atalanta, per volare alto ora servono le scintille dalle ali. La squadra di Sarri in attacco piace, ma le cose migliori arrivano dalle giocate centrali. Manca l'apporto degli esterni alti, tradizionali punti di forza nelle squadre del tecnico. Lui aveva Zaccagni perla, se vogliamo, della Lazio recentemente. Noi avevamo un certo Ademola Lookman, te lo ricordi, Diego, insomma, in quel ruolo.
6: Sì, ma comunque adesso io l'ultima partita non l'ho vista, però credo che non siamo messi male. Raspadori da una parte, Zappacosta dall'altra, la parte, diciamo, fluida che corre, e secondo me ce l'abbiamo. Dobbiamo soltanto incrociare le dita e sperare che tutti stiano bene fisicamente.
5: Ecco, questo è un aspetto fondamentale che molte volte non consideriamo troppo. Io parlo poi di questo Scamacca, che ha delle potenzialità enormi, centravanti della nazionale, però purtroppo gli infortuni delle volte gli hanno un po' complicato la vita. Diego, c'è il calciomercato, non lo so, cosa ti aspetti? Arriva Christensen, oggi visite mediche, lo dico all'amico Claudio Fontanella che mi tempesta di messaggi, arriva, non arriva, 22 milioni sono troppi, 5 di bonus lo puoi immaginare anche tu, ma può arrivare anche Romagnoli. Qual è il tuo parere? Christensen, Romagnoli, insomma, sono investimenti importanti per il giocatore danese, tra l'altro Diego, contratto di 5 anni, cioè ci si crede in lui.
6: Secondo me Christensen è un ottimo acquisto, anche perché ha già avuto modo di calcare per 3 anni, se non sbaglio, già i campi italiani, con cui conosce bene il nostro calcio, ha incontrato tutte le squadre che fanno le stesse nostre competizioni, per cui è giovane e poi è fisicamente molto, molto prestante, per cui la fisicità ormai è un elemento cardine di tutte le squadre, sia per l'attacco che per la difesa, e secondo me è un grandissimo acquisto. L'altro non lo so.
5: Romagnoli è un vecchio bucaniere, è una figura ormai quasi storica del calcio italiano, anche se poi questi calciatori magari hanno 30 anni, però da una vita li sentiamo nominare, per cui e Ruggeri che va alla Aston Villa è un tuo caro amico, gli facciamo gli auguri, tra l'altro passa da Madrid a Birmingham, cioè due città completamente diverse, però è un ragazzo della nostra terra, Ruggeri, che conosci bene.
6: Allora sì, Ruggeri secondo me è una brava persona, è stato investito dalle ultime cronache in maniera pesante, e mi spiace perché chiaramente poi uno nella sfera privata fa un po' quello che gli pare. Per quanto riguarda la persona, devo dirti che è una bravissima persona, i genitori altrettanto bravi, gente semplice, gente nostrana, bergamaschi doc.
5: Zogno la Valle Brembana è un po' un simbolo, se vogliamo, della nostra terra. Io non so se avrai tempo di abbandonare poi la tua attività, ma Renato Pedretti, che è uno studioso, è andato a recuperare il percorso stradale Diego da Bergamo alla cittadina dove andremo a giocare il 27. Io lo so che vi siete preparati, perché appena è finita la partita qualcuno ha prenotato il volo per Budapest oppure addirittura per la Polonia. Per andare a Miskolc ci vogliono praticamente 11 ore e 35 minuti. Diego, cosa fai? Allacci le cinture e percorri i 1121 chilometri, perché è a nord dell'Ungheria. Queste partite sono poi anche affascinanti, se vogliamo, per questo o no? Cioè, vecchi tempi, altri tempi, forse i miei tempi, tu sei giovane.
6: No, mettono a dura prova l'essere tifosi, perché poi uno ha dei sensi di rimorso durante la settimana, facevo meglio andare, non sono andato, e poi adesso è ancora periodo di vacanze, di ferie, per cui probabilmente qualche matto si metterà in macchina e andrà da quelle parti lì, insomma.
5: Però guarda che ha un fascino particolare, io non lo so, incontro la sera Maurizio Bonaccina che andò nella famosa, te la ricordi la trasferta in Galles? Non ricordo neanche tempi.
6: In quella trasferta lì eravamo più noi, diciamo, gli inglesi, non in Galles, però puoi dire gli hooligans, eravamo più noi bergamaschi di loro.
5: Fu un'esperienza, lo so, le Brigate Nerazzurre, che saluto sempre con tanto affetto, tra l'altro c'è questa storia che trovate su Wikipedia, è una cittadina leggermente più grande di Bergamo, 157.177 abitanti, per cui buon viaggio a coloro che poi effettueranno questa trasferta. Adesso ti interrogo però, andremo a giocare contro l'Apoel Tel Aviv, il significato di Apoel vedo.
6: Purtroppo non ho studiato questo giro.
5: Posso ci giochiamo una pizza, ci giochiamo una buona pizza se vuoi. Ecco, lo dico a Renato Pedretti, a Maurizio Corriga, ai nostri telespettatori. Il significato di Apoel è il lavoratore o l'operaio. Questo lo puoi dire. Quando arrivano i tuoi clienti gli dici: cosa significa Apoel? Ti ho dato una dritta, Diego, ti ho dato una bella dritta.
6: Sì, dato, a volte serve, perché nel mio lavoro a volte devi essere anche un tour operator quando ti arrivi. Ma cosa facciamo oggi a Bergamo? E allora, a seconda del cliente, cerchi di indirizzarli.
5: Hai un doppio ruolo, ristoratore e anche guida turistica. È bellissimo quello che hai detto. Senti, Diego, da tifoso però, perché poi... la tifoso ti scrive, giustamente io dialogo con loro sui social e anche con i messaggi di WhatsApp. Il tifoso cosa se l'aspetta? Tu hai visto Sarri la volta scorsa quando ci siamo sentiti, qualche indiscrezione ce l'hai data sull'uomo Sarri, che a me affascina tantissimo, questo toscano molto così, molto alla mano, se non sbaglio.
6: Esatto, sono molto alla mano, sia lui che la moglie Marina sono delle ottime persone, splendide persone, per cui è gente che vive di calcio, e quindi non è un, come dire, vivono le giornate in base, diciamo, ai propri impegni calcistici. Questo grande impegno chiaramente va a beneficio della nostra Atalanta, della squadra e chiaramente di noi tifosi. Poi mi è piaciuto molto la frase, che adesso non ricordo bene, era inerente al non garantisco, non garantisco, spero di vincere qualcosa, ma sarà più bello il viaggio che faremo insieme. Il che ti fa un po' capire che la voglia di marcare il territorio ce l'ha questo allenatore. Speriamo sia fortunato, perché non sempre la bravura spesso deve essere accompagnata da
5: fortuna. Lo diceva Napoleone, che è meglio avere un generale fortunato che bravo, per cui questa è un po' l'essenza, se vogliamo, della vita. Sulla pagina atalanta.it c'è la segnalazione che il centro Bortolotti, vedete, sarà aperto lunedì 17, per cui se volete fare una visita andate a trovare i ragazzi al Bortolotti. Diego, tu rimani aperto, per cui possiamo venirti a trovare nel mese di agosto con Elena, che saluto sempre con tanto affetto, e tutto il tuo simpaticissimo staff di professionisti, per cui ci sei.
6: Sì, a parte venerdì, sabato, domenica, ma poi siamo sempre aperti, per cui...
5: arriveremo, siamo... guarda, Renato Pedretti me l'ha detto, andiamo a trovarlo, chiaramente... lo devi ringraziare come ringraziamo noi Maurizio Corriga. Io ti saluto, ti auguro veramente una buona giornata e speriamo di rivederci presto. Ti chiedo, anche l'anno prossimo sarai con Carlo Canavesi a Tutto Atalanta News, confermi la tua presenza?
6: Sì, se mi vogliono, sì, ancora.
5: A diretta stadio, chiedo scusa del lapsus. Carlo, sai che è una persona squisita e sarà ben lieto di ospitarti. Grazie Diego, buon lavoro.
6: Grazie.
5: Grazie mille a Diego Zanchi. Allora, scorrono intanto queste notizie con il report medico di Camaldén Sulemana, che purtroppo sarà assente. L'appuntamento imperdibile di domani sera alla New Balance Arena con il trofeo Bortolotti. Noi sabato non saremo in onda per il Ferragosto, ci vediamo domani e avremo come ospite, ho anticipato la sua presenza, Xavier Iacobelli. Grazie.
3: Era Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
7: Alta Play Today. Nuovi suoni.
8: Mietta, una delle voci più iconiche della musica italiana, capace di unire eleganza, intensità e una presenza scenica unica. Il nuovo singolo Mille Bugie anticipa la release speciale Per Avere Me Limited Edition, un progetto che raccoglie inediti, versioni acustiche e nuove interpretazioni dal suo repertorio. Il brano racconta fragilità, verità taciute e la forza di guardarsi dentro con sincerità, sostenuto da una produzione pop moderna e intensa. Per nuovi suoni su Radio Alta, Mietta, Mille Bugie.
9: Fragili modi di stringerti a me come a mia quando mi parli.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics Rock Style.
5: È tempo di grandi classici del rock.
4: It's time of rock classics.
6: Rock Style. Rock Style.
5: Radio Alta. Musica grande.
4: It's time of rock classics. Rock Style.

0: Radio Alta, la musica grande. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.

Benson Boone apre un nuovo capitolo con The Time of My Life, un brano pop che racconta quel momento sospeso in cui la vita accelera ma il cuore resta indietro. Pubblicato per Warner Records, il singolo porta la firma dello stesso Boone. Per Nuovi Suoni su Radio Alta, Benson Boone, The Time of My Life.

0: In sicurezza. I dispositivi di prevenzione li trovate in sede.
1: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
2: Indiani d'America, Maya, scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
1: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
3: Alta Play Yesterday, anni 70.

0: Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

Dopo mesi di attesa, Katy Perry pubblica il nuovo singolo Watch It Burn, anticipazione del suo prossimo progetto discografico. Il brano è scritto dalla stessa Katy. Il videoclip, diretto da Christian Breslauer, prosegue la storia iniziata con Band Aids e debutta in contemporanea su MTV e sui maxi schermi di Times Square. Per nuovi suoni su Radio Alta, Katy Perry, Watch It Burn.

0: Segui da ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equip S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
1: Alta Play Yesterday, gli anni 80.
2: Alta Play Yesterday.

0: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
1: Indiani d'America, Maya, Scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
0: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
2: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
3: La musica grande, Radio Alta.
4: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
5: Gli U2 pubblicano a sorpresa Street of Dreams, primo singolo dal nuovo album in arrivo dopo 9 anni. Il brano, prodotto da Jackknife Lee, mantiene l'inconfondibile sound di Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. Il videoclip è stato girato a Città del Messico, tra riprese improvvisate e l'aiuto di una famiglia del posto che ha ospitato la band sul proprio balcone. Street of Dreams è disponibile in digitale e su tutte le piattaforme di streaming. Per nuovi suoni su Radio Alta, U2, Street of Dreams.

0: un bambino di 9 anni e un 45enne che si sono scontrati mentre percorrevano la curva, l'impatto proprio davanti alla chiesa della frazione del paese dove il bambino stava andando per servire la messa. Immediata l'allerta del 112, sul posto le forze dell'ordine, l'ambulanza da San Giovanni Bianco, l'elisoccorso da Bergamo che ha trasportato in codice giallo entrambi i feriti all'ospedale Papa Giovanni. Quel tratto di strada è piuttosto pericoloso ed è stato più volte teatro di gravi incidenti. Una colonna di fumo denso visibile dalla superstrada e un acuto odore di bruciato hanno diffuso l'allarme nella serata di ieri a Grassobbio. Intorno alle 21 un incendio si è sviluppato nello stabilimento della GECO, azienda specializzata nello smaltimento di rifiuti in via Boschetti, mobilitando un imponente dispiegamento di forze. Per domare le fiamme sono arrivati sul posto circa 30 vigili del fuoco intervenuti con 7 squadre dai comandi di Bergamo, Dalmine, Romano di Lombardia e Medolago. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, rese particolarmente faticose dalle alte temperature estive, si sono protratte per tutta la notte con un capillare lavoro di bonifica volto ad escludere la presenza di focolai residui. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo avrebbe preso origine in un deposito secondario, interessando materiale plastico e cartaceo stoccato in attesa di trattamento. La presenza della carta ha favorito la rapida propagazione del fuoco. Al momento dell'innesco la struttura era chiusa e con gli impianti spenti. Non si registrano persone ferite o coinvolte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Seriate per i rilievi, i soccorritori della Croce Verde e i rappresentanti del comune che hanno allertato i tecnici dell'ARPA per i controlli ambientali. Le cause del rogo restano in fase di accertamento con le elevate temperature al vaglio tra i possibili fattori scatenanti. Una vera e propria odissea nell'aeroporto di Palermo per i passeggeri del volo Ryanair diretto a Orio, tra loro anche tanti bergamaschi rimasti bloccati nello scalo siciliano dopo che la partenza prevista alle 23.30 di ieri è stata rinviata ad oggi, senza però dare delle indicazioni. Parrebbe che in realtà l'aereo sia partito questa mattina, ma senza i passeggeri a bordo. Alcuni lettori dell'Eco di Bergamo, fermi in aeroporto, riferiscono di essere stati avvisati soltanto con un messaggio che parlava di generiche limitazioni, nel quale compariva anche un link che però non risultava accessibile. Un bergamasco racconta di una trentina di persone accampate nell'area in cui si trova il suo gruppo, tra cui famiglie con bambini. Altri passeggeri, secondo il giornale di Sicilia, parlano invece di circa 200 persone coinvolte complessivamente. In mattinata la tensione è salita e nello scalo sono intervenute anche le forze dell'ordine. Le cause del disservizio non sono ancora chiare.
1: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Radio Alta, Bergamo è in onda.
1: Spot, spot.
3: Le docce e barbati bagno? Tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
4: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
5: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
2: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
6: Radio Alta.
1: Alta Play Yesterday. Anni 70.

La viaggiatrice You, il nuovo singolo che anticipa il suo prossimo album in uscita nel 2026. Un brano elegante e notturno, scritto per lei da autori della nuova scena italiana e prodotto dalla stessa Patti, insieme a un team di giovani producer. Pubblicato da Warner Music Italy, unisce archi, sintetizzatori e una voce magnetica che racconta un viaggio interiore. Per nuovi suoni su Radio Alta, Patti Pravo, la viaggiatrice You.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Ho sognato un ristorante dove sbizzarrirmi, mangiando carne, pesce o una pizza cotta nel forno a legna, aperto a pranzo o a cena con ampio parcheggio, perfetto per banchetti e cerimonie. Magari esistesse.
2: Ma non è un sogno, è il ristorante pizzeria Da Gina, in via Marconi 95, a Seriate. Corri subito a prenotare 035 29 50 38.
1: A Seriate, ristorante pizzeria Da Gina. Seguici su Facebook ed Instagram per scoprire i prossimi menù speciali.
3: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Nuova tragedia mortale sul lavoro nel nostro paese. Stamane a San Vito Lo Capo, nel Trapanese, un operaio che lavorava al depuratore comunale è morto probabilmente a causa delle esalazioni respirate nell'impianto in cui si trovava per effettuare un controllo di routine. Immediato è scattato l'allarme da parte dei colleghi e l'arrivo di un'ambulanza, proprio mentre uno dei soccorritori del 118, Francesco Bulgarella, stava tentando di rianimare l'operaio con un massaggio cardiaco, si è a sua volta sentito male. A stroncarlo sarebbe stato un arresto cardiaco. Sulla vicenda indagano i carabinieri e gli ispettori del servizio Spresal dell'azienda sanitaria provinciale di Trani. Di San Vito Lo Capo, omicidio della scorsa notte a Trani, a appena 17 anni il presunto autore del delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne morto dopo essere stato accoltellato durante una rissa avvenuta intorno alla mezzanotte. A fine mattinata il giovanissimo avrebbe raggiunto la caserma dei carabinieri insieme al suo avvocato difensore per ammettere le proprie responsabilità, sostenendo però di aver agito senza l'intenzione di uccidere. Tre i fendenti che hanno raggiunto la schiena del 18enne ucciso nella rissa. La vittima è stata accompagnata alla postazione fissa medicalizzata di Trani, ma viste le gravi condizioni poi trasferita all'ospedale di Bisceglie, dove però è deceduta. Sull'accaduto indagano i carabinieri, che hanno ascoltato gli amici del 18enne e altri testimoni della rissa. Per molti italiani inizia già oggi, al massimo domani, il ponte di Ferragosto di quest'anno. Si stima che in questi giorni cruciali di centro estate saranno circa 13 milioni i nostri connazionali in vacanza, altri 4 milioni e mezzo faranno escursioni di un solo giorno senza pernottamenti in hotel o altre strutture. Manfred Pinzger è presidente di Confturismo Confcommercio.
5: Ferragosto si conferma il momento simbolo dell'estate italiana. Saranno circa 13 milioni di italiani in viaggio tra vacanze lunghe e soggiorni brevi. È un segno di un turismo che sta cambiando. Oggi non esiste più un solo modo di fare vacanza. È una trasformazione che richiede un cambio di prospettiva nelle politiche del settore. Dobbiamo sostenere le imprese nella capacità di adattarsi, investire sulla qualità dell'offerta e lavorare per distribuire meglio i flussi durante tutto l'anno.
4: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot, spot.
6: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande.
7: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: La musica grande. Spot, spot.
1: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
2: Bimocar, i negozi della buona carne. Distribuzione moderna carni, salumi, formaggi, gastronomia e vasto assortimento pronti da cuocere. Da oltre 40 anni al servizio del cliente, con qualità, prezzo e cortesia. Il cliente per noi non è un numero. Noi teniamo alta la qualità, non il prezzo. Vi aspettiamo nei nostri 5 punti vendita. Dimocar.it.
3: Radio Alta.

tornano i Black Hawk County, la band hard rock danese che unisce riff moderni e grande energia live. Dal nuovo album Miss Print, pubblicato da Mighty Music nell'aprile 2026, arriva Starlight, la ballad che mostra il loro lato più emotivo, voce intensa di Nils Beyer, chitarre atmosferiche di Jack Svensson e produzione di Niklas Sonne, già al lavoro con molte realtà rock nordiche. Un brano che parla di fragilità, luce e rinascita, perfetto per rallentare senza perdere intensità. Per nuovi suoni su Radio Alta. Black Hawk

0: Radio Alta. Sono le 16:02. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: I numeri dell'INAIL scattano la fotografia di un'emergenza quotidiana che non si arresta, disegnando per la provincia di Bergamo un bilancio di quasi 40 infortuni al giorno. Nei primi 6 mesi del 2026 le denunce presentate all'istituto assicurativo nel territorio bergamasco hanno raggiunto quota 7.028, segnando un incremento del 7,8% rispetto alle 6.517 dello stesso periodo dell'anno precedente. Una ripresa della curva che segna un'inversione di rotta negativa rispetto al trend di calo registrato in tempi recenti. Il fenomeno robico si inserisce in un quadro di generale rialzo su scala regionale. In tutta la Lombardia le denunce complessive hanno superato quota 60.000 nei primi 6 mesi del 2026, per un aumento medio di quasi 7%. La mappa dei territori mostra un'evoluzione a più velocità all'interno di una forbice provinciale che spazia dal rialzo più contenuto di Cremona, pari a circa il 3%, al picco di Pavia che supera il 12%. Oltre 5 infortuni su 6 avvengono in occasione di lavoro, ossia durante lo svolgimento delle mansioni operative, mentre circa un infortunio su 6 si verifica in itinere, lungo il tragitto tra l'abitazione e il luogo di impiego. A livello di settori, il maggior numero di denunce si concentra nel terziario e nell'industria, con la logistica, il commercio, la sanità e le costruzioni in cima alle statistiche. Proprio il comparto dell'edilizia vive nei mesi estivi una fase di forte sollecitazione a causa del caldo estremo, un fattore di rischio gestito attraverso le ordinanze regionali di prevenzione per le coordinate operative nei cantieri. Unica nota di alleggerimento del report riguarda la contrazione dei casi con esito fatale. Tra gennaio e giugno 2026 i decessi denunciati in Bergamasca sono scesi a 9 rispetto ai 15 del primo semestre 2025. Un dato positivo che resta tuttavia parziale, poiché non include le tragedie avvenute oltre la scadenza semestrale della rilevazione e si inserisce in una tendenza lombarda che vede le vittime scendere soltanto lievemente da quasi 80 a circa 70. Nel panorama lombardo delle misure di sostegno al reddito, Bergamo si distingue per un impatto numerico tra i più elevati della regione. Secondo i dati dell'INPS pubblicati a giugno 2026, nella provincia orobica si contano 6.289 persone coinvolte per un totale di 3.333 nuclei familiari beneficiari dell'assegno di inclusione. I poveri in Lombardia sono 42.000, 2.500 in più rispetto a 6 mesi fa, circa 250 in più sul territorio orobico. Persone che in pochi mesi da una situazione di precarietà sono cadute nell'indigenza. L'importo medio mensile percepito dalle famiglie bergamasche è di 593 euro, restando al di sotto della soglia dei 600, così come avviene nelle confinanti Brescia e Lodi. Guardando gli over 67, a Bergamo le persone coinvolte sono 806, 683 nuclei, con un contributo medio di 411 euro al mese. La misura introdotta ad inizio 2024 per sostituire il reddito di cittadinanza si basa su requisiti economici ISEE e sulla presenza di minori, disabili, over 60 o persone prese in carico dai servizi sociosanitari, vincolando il contributo a percorsi di inserimento sociale e lavorativo. A livello regionale, i dati della Lombardia, 80.131 beneficiari totali e un importo medio di 599 euro,

0: rimangono decisamente inferiori alla media nazionale di 672 euro, confermando il forte divario tra il nord e il mezzogiorno. L'estate bergamasca corre sempre più veloce su due ruote, spinta da un entusiasmo crescente che unisce residenti e turisti nella scoperta del territorio a ritmo lento. Dalle valli alpine fino alle arterie verdi del capoluogo, la bicicletta si è consolidata come la vera protagonista della bella stagione, trasformando l'itinerario outdoor in un'esperienza accessibile e diffusa. A fare da traino sono anzitutto le grandi ciclabili valligiane, con le aste della Val Brembana e della Val Seriana prese d'assalto nei fine settimana. Percorsi tracciati lungo gli antichi sedimi ferroviari che consentono di inoltrarsi nel cuore dei paesaggi orobici in totale sicurezza, costeggiando i fiumi, attraversando gallerie storiche e borghi caratteristici. Basta cercare Bici Valli Bergamasche su YouTube per imbattersi in decine di video realizzati lungo i tanti percorsi accessibili, visitando in lungo e largo il territorio orobico. A Bergamo la rete di percorsi ciclopedonari ricopre un ruolo chiave nel collegare i vari quartieri con le principali oasi ecologiche del territorio. Moltissimi ciclisti e famiglie sfruttano i tracciati urbani per raggiungere comodamente le aree verdi del Parco dei Colli, spingendosi lungo la Greenway del Morla o imboccando i sentieri pianeggianti che conducono verso il Parco della Trucca e le zone agricole periurbane. Un fenomeno sostenuto anche dalla forte diffusione dell'e-bike, che abbattendo le pendenze più impegnative permettono anche ai meno allenati di godersi le salite panoramiche verso Città Alta o le prime propaggini collinari, confermando la provincia orobica come un modello integrato di mobilità dolce e turismo sostenibile.
1: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: Radio Alta, Bergamo, è in onda.
1: Spot.
3: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
4: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
5: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
6: Indiani d'America, Maya, Scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
5: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
1: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Edoardo Bennato torna con il nuovo brano inedito ogni settimana, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali, a 6 anni dal suo precedente singolo. Il video ufficiale è online su YouTube e anticipa i 6 concerti evento del tour Quando sarà grande, dove Bennato sarà accompagnato dalla B-Band e dal quartetto Flegreo, nelle venue più esclusive. Per nuovi suoni su Radio Alta, Edoardo Bennato ogni settimana.
1: Ho dedicato i miei lunedì alla mia voglia di ricominciare, per ripartire dall'anno zero, dall'ABC del mio pensiero.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot Spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta. Il radiogiornale.
4: Buon pomeriggio da Andrea Domaschio. Duplice incidente mortale sul lavoro stamattina in Sicilia. È accaduto a San Vitolo Capo, nel Trapanese, dove un operaio che lavorava al depuratore comunale è morto probabilmente a causa delle esalazioni respirate nell'impianto in cui stava effettuando un controllo. I suoi colleghi hanno lanciato subito l'allarme e in pochi minuti è giunta un'ambulanza proprio mentre uno dei soccorritori del 118, Francesco Bulgarella, stava tentando di rianimare l'operaio con un massaggio cardiaco. Si è a sua volta sentito male, a stroncarlo sarebbe stato un arresto cardiaco. Sulla vicenda indagano i carabinieri e gli ispettori del servizio Spresal dell'azienda sanitaria provinciale. Un 17enne è indagato per l'omicidio di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, ucciso la notte scorsa a Trani dopo essere stato colpito da 3 coltellate, pare durante una colluttazione. Nella caserma dei carabinieri di Trani, il minore, assistito dall'avvocato Enrico Alvisi, ha ammesso di aver sferrato i colpi di coltello contro Quagliarella, sostenendo però di aver reagito a un'aggressione compiuta contro di lui da più persone. Alla radice dei dissapori tra i due giovanissimi, secondo il legale del 17enne, ci sarebbero stati degli screzi legati al comune interesse dei due per la stessa ragazza. Sull'estesa piazza antistante il santuario della Madonna delle Grazie a Curtatone nel Mantovano, in questi giorni va in scena l'annuale Festival dei Madonnari, gli artisti di strada che realizzano immagini di carattere religioso sui selciati di vie e piazze. Tema principale l'ottavo centenario della morte di San Francesco per un'edizione numero 52 della Kermesse che vedrà all'opera almeno 140 artisti dei gessetti provenienti da tutto il mondo. Carlo Bottani è il sindaco di Curtatone.
5: Arte madonnara, di cui grazie la culla mondiale, quest'anno si esalterà con 140 artisti da tutto il mondo che appunto si sfideranno a Grazie, dove è l'unico luogo dove i madonnari possono, mossi da madonnari semplici a madonnari qualificati fino a maestri madonnari, bene, si sfideranno nel messaggio di San Francesco attraverso i colori dei madonnari. Questo sarà un cammino poi che partirà, un nuovo cammino dei madonnari che unirà Grazie ad Assisi proprio dal 17 al 26 di agosto.
4: Agli europei di nuoto a Parigi continuano le belle performance di atlete e atleti azzurri. Lisa Angiolini e Anna Pirovano accedono alla semifinale dei 200 rana. Thomas Chacon ha conquistato la semifinale dei 50 dorso, qualificato anche Michele Lamberti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Spot Spot.
6: Guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equipe S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: che la musica grande degli anni 70
1: è la musica, musica ribelle.
0: Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 70.

0: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
1: Ti aspetto allo Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Radio Alto.

Rolling Stones pubblicano in tutto il mondo Foreign Tongues, il nuovo e attesissimo album in studio. Un disco registrato ai Metropolis Studios di West London con il produttore Andrew Watt, che include 14 brani, tra cui il nuovo singolo Jealous Lover, il precedente In the Stars e l'esplosivo Rough and Twisted. Nel progetto compaiono ospiti d'eccezione come Steve Winwood, Paul McCartney, Robert Smith e Chad Smith, oltre a una speciale partecipazione di Charlie Watts. Per nuovi suoni su Radio Alta, Rolling Stone.

0: linea grande. Radio Alta. Radio Alta. Sono le 16:59. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
3: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
0: Musica grande.

0: Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
2: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
3: Indiani d'America, Maya, Scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
2: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
4: La musica grande. Radio Alta.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Arrivano gli Stanley Simmons, il duo formato da Evan Stanley e Nick Simmons. Figli di due icone dei Kiss, ma con un suono completamente diverso. Un folk rock moderno, intimo e pieno di armonie. Dal loro album d'esordio Dancing While the World is Ending, in uscita il 28 agosto 2026 e prodotto da Rob Cavallo, ascoltiamo Temporary Love, la prima canzone che i due abbiano mai scritto insieme. Una ballad acustica che parla di amore fragile, nostalgia e legami che restano anche quando sembrano destinati a svanire. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Stanley Simmons, Temporary Love.

0: guida ora e paga dopo l'estate. Con la promo Summer Signature, Sport Equip S6 GT è tua con prima rata dopo 60 giorni e 95 rate da 299 euro. Vieni in concessionaria e scopri tutti i dettagli.
1: La musica grande.

0: spot, spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
1: Il tuo aspirapolvere deve essere riparato? Rivolgiti con fiducia a RPE di Abati. Da RPE trovi i ricambi di cui hai bisogno per tutti i tuoi piccoli elettrodomestici e molto altro. Grande assortimento di prodotti per la pulizia della casa ed il consiglio giusto per ogni dubbio. Inoltre, ricambi e riparazioni Folletto. RPE di Abati. Il nostro personale è al tuo servizio. In via Pergrumello 6 a Bergamo e su rpebergamo.it. Chiamaci ora allo 035 25 92 60. 65.
0: Radio Alta, la musica grande.
2: Radio Alta, Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Cecilia La Rosa su Radio Alta con Più forte di te, nuovo singolo estratto dal suo album d'esordio Vivi.

Fabio Perversi, contesto finale firmato insieme a Gianluca Burzese, Più forte di te mostra l'anima più diretta e luminosa del progetto. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa, Più

0: Radio Alta. Sono le 18 e un minuto. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: La cronaca, scontro tra due biciclette sulla strada provinciale 25 a Olda di Taleggio. L'incidente ha visto coinvolti due ciclisti, un bambino di 9 anni e un 45enne, che si sono scontrati mentre percorrevano la curva.

0: L'incendio si è sviluppato nello stabilimento della GECO, azienda specializzata nello smaltimento di rifiuti in via Boschetti, mobilitando un imponente dispiegamento di forze. Per domare le fiamme sono arrivati sul posto circa 30 vigili del fuoco intervenuti con 7 squadre dai comandi di Bergamo, Dalmine, Romano di Lombardia e Medolago. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, rese particolarmente faticose dalle alte temperature estive, si sono protratte per tutta la notte con un capillare lavoro di bonifica volto ad escludere la presenza di focolai residui. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo avrebbe preso origine in un deposito secondario, interessando materiale plastico e cartaceo stoccato in attesa di trattamento. La presenza della carta ha favorito la rapida propagazione del fuoco. Al momento dell'innesco la struttura era chiusa e con gli impianti spenti. Non si registrano persone ferite o coinvolte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Seriate per i rilievi, i soccorritori della Croce Verde e i rappresentanti del comune, che hanno allertato i tecnici dell'ARPA per i controlli ambientali. Le cause del rogo restano in fase di accertamento, con le elevate temperature al vaglio tra i possibili fattori scatenanti. Una vera e propria odissea nell'aeroporto di Palermo per i passeggeri del volo Ryanair diretto a Orio, tra loro anche tanti bergamaschi rimasti bloccati nello scalo siciliano dopo che la partenza prevista alle 23:30 di ieri è stata rinviata ad oggi, senza però dare delle indicazioni. Parrebbe che in realtà l'aereo sia partito questa mattina, ma senza i passeggeri a bordo. Alcuni lettori dell'Eco di Bergamo, fermi in aeroporto, riferiscono di essere stati avvisati soltanto con un messaggio che parlava di generiche limitazioni, nel quale compariva anche un link che però non risultava accessibile. Un bergamasco racconta di una trentina di persone accampate nell'area in cui si trova il suo gruppo, tra cui famiglie con bambini. Altri passeggeri, secondo il giornale di Sicilia, parlano invece di circa 200 persone coinvolte complessivamente. In mattinata la tensione è salita e nello scalo sono intervenute anche le forze dell'ordine. Le cause del disservizio non sono ancora chiare.
1: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
2: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
3: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castel Mella e Desenzano sul Garda.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
1: La musica grande. Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

Altoplay Yesterday. Questo

folk. Il cantautore canadese dalla voce potente che ha conquistato il mondo con Runaway to Mars e A Little Bit Happy, un successo di radio alta. Il nuovo singolo Time Machine segna l'inizio di una nuova fase artistica, un crescendo pop rock emozionale. Un brano che parla di rimorsi, notti insonni e del desiderio universale di tornare indietro per riscrivere il passato, trasformando la nostalgia in forza. Per nuovi suoni su Radio Alta, Talk, Time Machine.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Pratiche, colorate, robuste, leggere e scontate! Alla Casa della Borsa è iniziata la promo estate! Sconti dal 20 al 50% su pelletteria e valigeria delle migliori marche. Non ti resta che scegliere! Casa della Borsa, a Bergamo in via Borgo Palazzo 30 e su casadellaborsa.it.
2: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
3: Radio Alta, Radio Alta, la musica grande, la musica grande.
4: Radio Alta.
0: Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
5: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Come sempre un saluto a coloro che ci seguono intorno alle 13.15, 18.30 dalle frequenze di Radio Alta. Andremo in Ungheria, ne parliamo con il nostro ospite quotidiano per il debutto in Conference League, visto che la Poel Tel Aviv è stato sconfitto 2-1 in Polonia dal Katowice, ma avendo vinto 2-0 all'andata non giocheremo a Tel Aviv ma giocheremo in Polonia, ma poi vi daremo anche delle indicazioni autostradali. Diamo il benvenuto a Diego Zanchi. Good morning, buongiorno Diego, come stai? Ti vedo sempre sportivo, in splendida forma, chapeau, ciao.
6: Buongiorno a tutti, sì, nonostante diciamo le temperature che non fanno fatica a scendere, siamo carichi sempre, poi adesso l'entusiasmo cresce perché la nostra Atalanta ovviamente sta iniziando a carburare, per cui ci sono dei segnali positivi e fanno ben sperare a un buon campionato.
5: Ecco, questi segnali positivi giustamente la regia Maurizio Corriga e Renato Pedretti stanno proponendo alcune immagini della partita vinta per 3-0, però nel tuo locale, nel tuo ristorante arrivano tanti tifosi e non solo, non lo dovrei dire, però tu hai sempre il cuore aperto, hai un rapporto privilegiato se vogliamo con calciatori e dirigenti della nostra squadra. Quali sensazioni ci puoi dare? Cioè tu vedi, senti, poi sei una persona particolarmente discreta per cui stai al tuo posto come si dice, però qualcosa ci devi raccontare, Diego.
6: Allora, devo dirti che quando diciamo si è un po' sotto partite o comunque quando il clima inizia a essere abbastanza caldo, c'è molta concentrazione. A diversità di anni fa, dove comunque le cose venivano vissute, ma capisco che da ormai diversi anni c'è molta più concentrazione. Anche il calciatore stesso sa di essere un atleta 24 ore su 24, per cui oltre che a mantenere un rigore sotto a tavola, lo fa proprio anche nella vita privata. Quando diciamo ci sono gli incontri importanti e non, i ragazzi non escono, per cui vedo che c'è una concentrazione molto più alta. Ovviamente adesso siamo all'inizio di questa conference, poi ci sarà il campionato, per cui ripeto, questo atteggiamento, questo approccio da atleta 24 ore di 24 è bello, molto
5: è fondamentale, soprattutto se vuoi disputare delle stagioni importanti. Tra l'altro la regia ha selezionato due calciatori non a caso, perché CDK, se non sbaglio, ha fatto un compleanno lì da te, se ho buona memoria, e poi Marco Carlesecchi, che è un ragazzo semplicemente meraviglioso, e questo credo che sia una caratteristica fondamentale. Gym City l'abbiamo più volte salutato e ringraziato per quello che ci ha dato, però io ricordo di aver incontrato il Papu Zappatone, che tuttora ti frequenta, per cui io credo che alla base delle scelte della nostra società ci siano anche queste fondamentali caratteristiche umane che al giorno d'oggi credo, Diego, siano molto molto importanti.
6: È vero, e anche perché quelli che poi i ragazzi che vedi che funzionano meglio sono quelli che hanno una stabilità anche fuori dal campo, per cui anche la parte, diciamo, sentimentale io non li conosco così bene da potermi allargare in altre considerazioni, però vedo che solitamente quando ci sono un contesto familiare che li aiuta a star concentrati, sicuramente anche sul campo rendono molto di più.
5: Ecco, da un punto di vista tecnico quest'oggi c'è Paolo Bavassoni che parla con un articolo molto interessante a pagina 40, che scrive soprattutto: Atalanta, per volare alto ora servono le scintille dalle ali. La squadra di Sarri in attacco piace, ma le cose migliori arrivano dalle giocate centrali. Manca l'apporto degli esterni alti, tradizionali punti di forza nelle squadre del tecnico. Lui aveva Zaccagni perla, se vogliamo, della Lazio recentemente. Noi avevamo un certo Ademola Lookman, te lo ricordi, Diego, insomma, sì, in quel ruolo.
6: Sì, ma comunque adesso io l'ultima partita non l'ho vista, però credo che non siamo messi male. Raspadori da una parte, Zappacosta dall'altra, la parte, diciamo, fluida che corre, secondo me ce l'abbiamo. Dobbiamo soltanto incrociare le dita e sperare che tutti stiano bene fisicamente.
5: Ecco, questo è un aspetto fondamentale che molte volte non consideriamo troppo. Io parlo poi di questo Scamacca, che ha delle potenzialità enormi, centravanti della nazionale, però purtroppo gli infortuni delle volte gli hanno un po' complicato la vita. Diego, c'è il calciomercato, non lo so, cosa ti aspetti? Arriva Christensen, oggi visite mediche, lo dico all'amico Claudio Fontanella che mi tempesta di messaggi: arriva, non arriva, 22 milioni sono troppi, 5 di bonus lo puoi immaginare anche tu, ma può arrivare anche Romagnoli. Qual è il tuo parere? Christensen, Romagnoli, insomma, sono investimenti importanti per il giocatore danese, tra l'altro, Diego, contratto di 5 anni, cioè ci si crede in lui.
6: Secondo me Christensen è un ottimo acquisto, anche perché ha già avuto modo di calcare per 3 anni, se non sbaglio, già i campi italiani, per cui conosce bene il nostro calcio, ha incontrato tutte le squadre che fanno le stesse nostre competizioni, per cui è giovane e poi è fisicamente molto, molto prestante, per cui la fisicità ormai è un elemento cardine di tutte le squadre, sia per l'attacco che per la difesa, e secondo me è un grandissimo acquisto. L'altro non lo so.
5: Romagnoli è un vecchio bucaniere, è una figura ormai quasi storica del calcio italiano, anche se poi questi calciatori magari hanno 30 anni, però da una vita li sentiamo nominare, per cui e Ruggeri che va all'Aston Villa è un tuo caro amico, gli facciamo gli auguri, tra l'altro passa da Madrid a Birmingham, cioè due città completamente diverse, però è un ragazzo della nostra terra, Ruggeri, che conosci bene.
6: Allora sì, Ruggeri secondo me è una brava persona, è stato investito dalle ultime cronache in maniera pesante, e mi dispiace perché chiaramente poi uno nella sfera privata fa un po' quello che gli pare. Per quanto riguarda la persona, devo dirti che è una bravissima persona, i genitori altrettanto bravi, gente semplice, gente nostrana, bergamaschi doc.
5: Zogno la Valle Brembana è un po' un simbolo, se vogliamo, della nostra terra. Io non so se avrai tempo di abbandonare poi la tua attività, ma Renato Pedretti, che è uno studioso, è andato a recuperare il percorso stradale, Diego, da Bergamo alla cittadina dove andremo a giocare il 27. Io lo so che vi siete preparati, perché appena è finita la partita qualcuno ha prenotato il volo per Budapest oppure addirittura per la Polonia. Per andare a Miskolc ci vogliono praticamente 11 ore e 35 minuti. Diego, cosa fai? Allacci le cinture e percorri i 1121 chilometri, perché è a nord dell'Ungheria. Queste partite sono poi anche affascinanti, se vogliamo, per questo, o no? Cioè, vecchi tempi, altri tempi, forse i miei tempi, tu sei giovane.
6: No, mettono a dura prova l'essere tifosi, perché poi uno ha dei sensi di rimorso durante la settimana, facevo meglio andare, non sono andato. E poi adesso è ancora periodo di vacanze, di ferie, per cui probabilmente qualche matto si metterà in macchina e andrà da quelle parti lì, insomma.
5: Però guarda, guarda che ha un fascino particolare. Io non lo so, incontro la sera Maurizio Bonaccini, che andò nella famosa, te la ricordi la trasferta in Galles? Non ricordo neanche tempi,
6: quella trasferta lì. Eravamo più noi, diciamo, gli inglesi, non in Galles, però puoi dire gli hooligans, eravamo più noi bergamaschi di loro.
5: Fu un'esperienza, non lo so, le Brigate Nerazzurre, che saluto sempre con tanto affetto. Tra l'altro c'è questa storia che trovate su Wikipedia, è una cittadina leggermente più grande di Bergamo, 157.177 abitanti, per cui buon viaggio a coloro che poi effettueranno questa trasferta. Adesso ti interrogo però, andremo a giocare contro l'Apoel Tel Aviv. Il significato di Apoel?
6: Purtroppo non ho studiato questo giro.
5: Posso ci giochiamo una pizza? Ci giochiamo una buona pizza, se vuoi. Ecco, lo dico a Renato Pedretti, a Maurizio Corriga, ai nostri telespettatori. Il significato di Apoel è il lavoratore o l'operaio. Questo lo puoi dire. Quando arrivano i tuoi clienti, gli dici: cosa significa Apoel? Ti ho dato una dritta, Diego. Ti ho dato una bella dritta.
6: A volte serve, perché nel mio lavoro a volte devi essere anche un tour operator quando ti arrivi. Ma cosa facciamo oggi a Bergamo? E allora, a secondo del cliente, cerchi di indirizzarli.
5: Hai un doppio ruolo, ristoratore e anche guida turistica. È bellissimo quello che hai detto. Senti Diego, da tifoso però, perché poi la tifoso ti scrive, giustamente io dialogo con loro sui social e anche con i messaggi di WhatsApp. Il tifoso cosa se l'aspetta? Tu hai visto Sarri la volta scorsa, quando ci siamo sentiti qualche indiscrezione ce l'hai data sull'uomo Sarri, che a me affascina tantissimo, questo toscano molto così, molto alla mano, se non sbaglio.
6: Esatto, sono molto alla mano, sia lui che la moglie Marina, sono delle ottime persone, splendide persone, per cui è gente che vive di calcio, e quindi non è un, come dire, vivono le giornate in base, diciamo, ai propri impegni calcistici. Questo grande impegno chiaramente va a beneficio della nostra Atalanta, della squadra e chiaramente di noi tifosi. Poi mi è piaciuto molto la frase, che adesso non ricordo bene, era inerente al non garantisco, non garantisco, spero di vincere qualcosa, ma sarà più bello il viaggio che faremo insieme. Il che ti fa un po' capire che la voglia di marcare il territorio ce l'ha questo allenatore. Speriamo sia fortunato, perché non sempre la bravura spesso deve essere accompagnata da
5: Napoleone. Lo diceva Napoleone, che è meglio avere un generale fortunato che bravo, per cui questa è un po' l'essenza, se vogliamo, della vita. Sulla pagina atalanta.it c'è la segnalazione che Il centro Bortolotti, vedete, sarà aperto lunedì 17, per cui se volete fare una visita andate a trovare i ragazzi al Bortolotti. Diego, tu rimani aperto, per cui possiamo venirti a trovare nel mese di agosto con Elena, che saluto sempre con tanto affetto, e tutto il tuo simpaticissimo staff di professionisti, per cui ci sei.
6: Sì, a parte venerdì, sabato, domenica, ma poi siamo sempre aperti, per cui...
5: arriveremo, siamo... guarda, Renato Pedretti me l'ha detto, andiamo a trovarlo, chiaramente... lo devi ringraziare come ringraziamo noi Maurizio Corriga. Io ti saluto, ti auguro veramente una buona giornata e speriamo di rivederci presto. Ti chiedo, anche l'anno prossimo sarai con Carlo Canavesi a Tutto Atalanta News, confermi la tua presenza?
6: Sì, se mi vogliono, sì, ancora.
5: A diretta stadio, chiedo scusa del lapsus. Carlo, sai che è una persona squisita e sarà ben lieto di ospitarti. Grazie Diego, buon lavoro.
6: Grazie.
5: Grazie mille a Diego Zanchi. Allora, scorrono intanto queste notizie con il report medico di Kamaldeen Sulemana, che purtroppo sarà assente. L'appuntamento imperdibile di domani sera alla New Balance Arena con il trofeo Bortolotti. Noi sabato non saremo in onda per il Ferragosto. Ci vediamo domani e avremo come ospite, ho anticipato la sua presenza, Xavier Iacobelli. Grazie.
0: Era Tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot, spot.
7: Lo spirito del pianeta. Festival dei popoli indigeni. Da giovedì 30 luglio a domenica 16 agosto è ad Albino, in via Vittorio Bachelet.
8: Indiani d'America, Maya, Scozzesi e tanti altri gruppi tribali vi aspettano in un'area di oltre 3.000 metri quadrati coperta. Tutte le sere musica e spettacoli, sempre a ingresso libero. Inoltre area olistica, ristoranti da tutto il mondo e oltre 60 espositori.
7: Info su www.lospiritodelpianeta.it. Si ringrazia Mirage, stampe su tessuti.
2: Cosa fai a Ferragosto? Questo 15 agosto lo shopping premia te alle Due Torri di Stezzano. Fai i tuoi acquisti e accumula gli scontrini. Con 150 euro di spesa hai subito in regalo una gift card da 50 euro da spendere in tutto il centro commerciale. Esselunga, Media World, Arcadia, H&M, Zero Gravity e tantissimi altri ti aspettano. Le Due Torri di Stezzano, Fun Food and Shopping Center.
0: Radio.

Gli AMA pubblicano End of Beginning, la loro intensa reinterpretazione del brano di D.A.O., progetto musicale dell'attore Joe Keery. Una versione acustica potente, costruita sulle armonie vocali di Adam Ezzelian e Luke Diamond, diventata virale sui social prima dell'uscita ufficiale sulle piattaforme nel maggio 2026. Nei credits spiccano la produzione indipendente del duo e l'arrangiamento vocale che rinnova il senso di nostalgia e rinascita del testo originale. Per nuovi suoni su Radio Alta, AMA.

0: Radio Alta. Sono le 19:01. Spot, spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: Fair Color. Chi cerca trova. Fornitissima ferramenta per ogni necessità. Duplicazione chiavi e radiocomandi. Mille idee per il fai da te, con colorificio e colori a campione. Esclusivista delle resistenti scarpe antinfortunistica U-Power. Tutto per il giardino, con la garanzia che solo un rivenditore autorizzato EFCO può

0: spot.
1: Ti aspetto alla Mondo Flex con i saldi estivi, con sconti fino al 60% e con pagamenti da 50 euro al mese. Tutto aumenta, ma alla Mondo Flex vogliamo mantenere i prezzi bloccati fino a settembre. Ma sapete perché? Perché Mondo Flex fa la differenza.
2: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Cassano d'Adda, Castelmella e Desenzano sul Garda.
0: La musica grande. Radio Alta. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
3: La cronaca, scontro tra due biciclette sulla strada provinciale 25 a Olda di Taleggio. L'incidente ha visto coinvolti due ciclisti, un bambino di 9 anni e un 45enne che si sono scontrati mentre percorrevano la curva. L'impatto proprio davanti alla chiesa della frazione del paese dove il bambino stava andando per servire la messa. Immediata l'allerta del 112, sul posto le forze dell'ordine, l'ambulanza da San Giovanni Bianco, l'elisoccorso da Bergamo che ha trasportato in codice giallo entrambi feriti all'ospedale Papa Giovanni. Quel tratto di strada è piuttosto pericoloso ed è stato più volte teatro di gravi incidenti.
4: Una colonna di fumo denso visibile dalla superstrada e un acuto odore di bruciato hanno diffuso l'allarme nella serata di ieri a Grassobbio. Intorno alle 21 un incendio si è sviluppato nello stabilimento della GECO, azienda specializzata nello smaltimento di rifiuti in via Boschetti, mobilitando un imponente dispiegamento di forze. Per domare le fiamme sono arrivati sul posto circa 30 vigili del fuoco intervenuti con 7 squadre dai comandi di Bergamo, Dalmine, Romano di Lombardia e Medolago. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza, rese particolarmente faticose dalle alte temperature estive, si sono protratte per tutta la notte con un capillare lavoro di bonifica volto ad escludere la presenza di focolai residui. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo avrebbe preso origine in un deposito secondario, interessando materiale plastico e cartaceo stoccato in attesa di trattamento. La presenza della carta ha favorito la rapida propagazione del fuoco. Al momento dell'innesco la struttura era chiusa e con gli impianti spenti. Non si registrano persone ferite o coinvolte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della tenenza di Seriate per i rilievi, i soccorritori della Croce Verde e i rappresentanti del comune che hanno allertato i tecnici dell'ARPA per i controlli ambientali. Le cause del rogo restano in fase di accertamento con le elevate temperature al vaglio tra i possibili fattori scatenanti.
3: Una vera e propria odissea nell'aeroporto di Palermo per i passeggeri del volo Ryanair diretto a Orio, tra loro anche tanti bergamaschi rimasti bloccati nello scalo siciliano dopo che la partenza prevista alle 23.30 di ieri è stata rinviata ad oggi, senza però dare delle indicazioni. Parrebbe che in realtà l'aereo sia partito questa mattina, ma senza i passeggeri a bordo. Alcuni lettori dell'Eco di Bergamo, fermi in aeroporto, riferiscono di essere stati avvisati soltanto con un messaggio che parlava di generiche limitazioni, nel quale compariva anche un link che però non risultava accessibile. Un bergamasco racconta di una trentina di persone accampate nell'area in cui si trova il suo gruppo, tra cui famiglie con bambini. Altri passeggeri, secondo il giornale di Sicilia, parlano invece di circa 200 persone coinvolte complessivamente. In mattinata la tensione è salita e nello scalo sono intervenute anche le forze dell'ordine. Le cause del disservizio non sono ancora chiare.
4: I numeri dell'INAIL scattano la fotografia di un'emergenza quotidiana che non si arresta, disegnando per la provincia di Bergamo un bilancio di quasi 40 infortuni al giorno. Nei primi 6 mesi del 2026 le denunce presentate all'istituto assicurativo nel territorio bergamasco hanno raggiunto quota 7.028, segnando un incremento del 7,8% rispetto alle 6.517 dello stesso periodo dell'anno precedente. Una ripresa della curva che segna un'inversione di rotta negativa rispetto al trend di calo registrato in tempi recenti. Il fenomeno robico si inserisce in un quadro di generale rialzo su scala regionale. In tutta la Lombardia le denunce complessive hanno superato quota 60.000 nei primi 6 mesi del 2026, per un aumento medio di quasi 7%. La mappa dei territori mostra un'evoluzione a più velocità all'interno di una forbice provinciale che spazia dal rialzo più contenuto di Cremona, pari a circa il 3%, al picco di Pavia che supera il 12%. Oltre 5 infortuni su 6 avvengono in occasione di lavoro, ossia durante lo svolgimento delle mansioni operative, mentre circa un infortunio su 6 si verifica in itinere, lungo il tragitto tra l'abitazione e il luogo di impiego. A livello di settori, il maggior numero di denunce si concentra nel terziario e nell'industria, con la logistica, il commercio, la sanità e le costruzioni in cima alle statistiche. Proprio il comparto dell'edilizia vive nei mesi estivi una fase di forte sollecitazione a causa del caldo estremo, un fattore di rischio gestito attraverso le ordinanze regionali di prevenzione per le coordinate operative nei cantieri. Unica nota di alleggerimento del report riguarda la contrazione dei casi con esito fatale. Tra gennaio e giugno 2026 i decessi denunciati in Bergamasca sono scesi a 9 rispetto ai 15 del primo semestre 2025. Un dato positivo che resta tuttavia parziale, poiché non include le tragedie avvenute oltre la scadenza semestrale della rilevazione e si inserisce in una tendenza lombarda che vede le vittime scendere soltanto lievemente da quasi 80 a circa 70. Nel panorama lombardo delle misure di sostegno al reddito, Bergamo si distingue per un impatto numerico tra i più elevati della regione. Secondo i dati dell'INPS pubblicati a giugno 2026, nella provincia orobica si contano 6.289 persone coinvolte per un totale di 3.333 nuclei familiari beneficiari dell'assegno di inclusione. I poveri in Lombardia sono 42.000, 2.500 in più rispetto a 6 mesi fa, circa 250 in più sul territorio orobico. Persone che in pochi mesi da una situazione di precarietà sono cadute nell'indigenza. L'importo medio mensile percepito dalle famiglie bergamasche è di 593 euro, restando al di sotto della soglia dei 600, così come avviene nelle confinanti Brescia e Lodi. Guardando agli over 67, a Bergamo le persone coinvolte sono 806, 683 nuclei, con un contributo medio di 411 euro al mese. La misura introdotta ad inizio 2024 per sostituire il reddito di cittadinanza si basa su requisiti economici ISEE e sulla presenza di minori, disabili, over 60 o persone prese in carico dai servizi sociosanitari, vincolando il contributo a percorsi di inserimento sociale e lavorativo. A livello regionale, i dati della Lombardia, 80.131 beneficiari totali e un importo medio di 599 euro, rimangono decisamente inferiori alla media nazionale di 672 euro, confermando il forte divario tra il nord e il mezzogiorno. L'estate bergamasca corre sempre più veloce su due ruote, spinta da un entusiasmo crescente che unisce residenti e turisti nella scoperta del territorio a ritmo lento. Dalle valli alpine fino alle arterie verdi del capoluogo, la bicicletta si è consolidata come la vera protagonista della bella stagione, trasformando l'itinerario outdoor in un'esperienza accessibile e diffusa. A fare da traino sono anzitutto le grandi ciclabili valligiane, con le aste della Val Brembana e della Val Seriana prese d'assalto nei fine settimana. Percorsi tracciati lungo gli antichi sedimi ferroviari che consentono di inoltrarsi nel cuore dei paesaggi orobici in totale sicurezza, costeggiando i fiumi, attraversando gallerie storiche e borghi caratteristici. Basta cercare Bici Valli Bergamasche su YouTube per imbattersi in decine di video realizzati lungo i tanti percorsi accessibili, visitando in lungo e largo il territorio orobico. A Bergamo la rete di percorsi ciclopedonari ricopre un ruolo chiave nel collegare i vari quartieri con le principali oasi ecologiche del territorio. Moltissimi ciclisti e famiglie sfruttano i tracciati urbani per raggiungere comodamente le aree verdi del Parco dei Colli, spingendosi lungo la Greenway del Morla o imboccando i sentieri pianeggianti che conducono verso il Parco della Trucca e le zone agricole periurbane. Un fenomeno sostenuto anche dalla forte diffusione dell'e-bike, che abbattendo le pendenze più impegnative permettono anche ai meno allenati di godersi le salite panoramiche verso Città Alta o le prime propaggini collinari, confermando la provincia orobica come un modello integrato di mobilità dolce e turismo sostenibile.
3: La stagione dell'Atalanta alle porte, venerdì 14 agosto il trofeo Bortolotti allo stadio di Bergamo contro l'Atletic Club, giovedì 20 l'esordio invece ufficiale in casa per i playoff di Conference League e si aggiunge un nuovo appuntamento lunedì 17 al centro sportivo di Zingogna, un allenamento a porte aperte, l'occasione per un ultimo abbraccio tra tifosi e squadra prima dell'inizio della stagione. L'accesso al pubblico sarà consentito a partire dalle 18 fino al raggiungimento della capienza massima consentita. Sul fronte mercato è ufficiale l'arrivo in casa nerazzurro del difensore danese Christensen.
5: Ben ritrovati ai nostri telespettatori da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. Ci attende una giornata di venerdì soleggiata in Lombardia con solo qualche isolato fenomeno sulle Alpi tra pomeriggio e sera. Diamo subito uno sguardo nel dettaglio alla situazione attesa sulla provincia di Bergamo. Il sole splenderà ovunque con solo qualche nube innocua di passaggio e ancora clima caldo con punte di 34-35 gradi. Per quanto riguarda la giornata di sabato, il contesto resterà invariato eccetto un po' di instabilità non esclusa sui settori più settentrionali. Infine, per quanto riguarda la tendenza prevista per le prossime giornate, potremo avere qualche fenomeno tra domenica e l'avvio della nuova settimana, con temperature massime che tenderanno progressivamente a diminuire. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
6: Devi ridipingere casa o l'ufficio? Cerchi precisione e zero stress? Scegli l'imbianchino di Bergamo. Per privati e aziende siamo disponibili 7 giorni su 7. E quest'estate non ci fermiamo. Siamo aperti tutto agosto. Tinteggiature perfette e massima affidabilità. L'imbianchino di Bergamo è il nome che devi assolutamente avere nella tua agenda. Chiama il 327-166-2399. Segna questo contatto. Per la tua casa o azienda, scegli l'imbianchino di Bergamo.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday.

0: la musica grande. Alta Play
1: Today. Nuovi suoni. Torna Beck, uno degli artisti più innovativi della scena alternativa americana, capace di passare dal folk più intimo all'elettronica più visionaria. Il nuovo singolo, Ride Lonesome, segna un ritorno al suo lato più acustico e malinconico, con atmosfere che richiamano Sea Change e Morning Phase. Prodotto dallo stesso Beck, il brano racconta solitudine, resilienza e la forza di attraversare i momenti difficili con una scrittura essenziale e profondamente emotiva. Per nuovi suoni su Radio Alta, Beck, Ride Lonesome.

Radio Alta. Sono le 20 e un minuto.

Radio Alta. Sono le 21 e 58 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

0: Radio Alta.
1: Radio Alta.
0: Maici. Radio Alta. Musica grande.
2: Night shift.
3: You used to call me on my. You used to. Yeah.

0: still.
1: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Night Shift.

Radio Alta. Sono le 23 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.